Another. Questa Talk to You, devo dire che su questo pezzo io gradirei moltissimo un open bar, giusto per, ma senza esagerare, no? Perché sono anche uno abbastanza attento, ma anche soltanto così per quella cosa lì, per quell'immagine, no? Che ti arriva diretta grazie a questa Talk to You, molto golden hour, eh. Ora, bam bam, bambina, Elettra Lamborghini.

I Love You di Da Soup, il featuring con Coez dal 2022. Le 2:10 intanto, questa terza ora di Z di Notte, cosa ci regalerà ancora? Beh, un po' di voi intanto al 335 30 10 25, così da permetterci di entrare molto frequentemente anche nella vostra vita. E allora Giada che dice: ciao Alex, io sono sveglia perché finisco di lavorare a mezzanotte, poi si torna a casa, si mangia qualcosa, nel frattempo si accende la TV e si ascolta Radio Z in totale relax. Mi piace molto questa dimensione che viene raccontata, no? Perché mi dà quasi un senso di libertà, molto liberatorio, ciò che abbiamo descritto tante volte, cioè arrivare a casa e strapparsi un po' i vestiti di dosso ed essere veramente liberi con se stessi. Continuate, c'è sempre il 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi, e intanto è il momento di Dracula.

Fame in Palangini e questa Dracula, un altro pezzo che ci permette di attraversare una piccola porzione di notte, ovviamente qui con Z di notte, le 2:14. È subito tempo di Annalisa e la sua canzone estiva.

Mamacita. Beh, la ragazza attraente viene definita un po' così, mamacita, no? La ragazza con la quale si vuole flirtare, e questa espressione che poi è anche molto molto musicale, spesso ci capita di incontrarla nelle canzoni, in questo caso dal 2020, Black Eyed Peas, Ozuna, Jerry Soul. 2:22, siete con Z di notte, ci sono io che vi porto fino alle 3 e il solito che si fa a quest'ora, perché le ragioni per essere svegli devono essere ancora più valide di quanto non avvenga ovviamente durante il giorno. E allora 3:35, 30, 10, 25, Cattive Abitudini, Mace, Salmo, Colapesce.

Mace con Salmo, cola pesce, cattive abitudini, spesso sono anche fonte di ispirazione, no? Perché c'è anche la canzone Bad Habits di Ed Sheeran e in questo caso c'è la versione italiana per l'appunto. 2:25 con Z di notte, ancora un po' di cammino per arrivare fino alle 3 e subito Hit the Wall, la canzone quella di Gracie Abrams.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ernia, la sua per te su Radio Z alle 2.32 in questa notte che stiamo attraversando almeno per una buona parte insieme. C'è anche chi sta attraversando ora non so quale fetta d'Italia posso immaginare, comunque leggendo il messaggio, anche se non so la direzione, sono in autostrada in viaggio verso casa dopo il concerto di Achille Lauro. Oh, fatemi compagnia che così rimango sveglio. Ciao Manuel, certo che sì, tanti li abbiamo già citati degli amici che hanno partecipato questa sera al concerto e che magari sono rimasti anche un po' lì bloccati nel traffico di rientro. Nerissima Serpe, Free Tu, ridere di te.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

Tra le canzoni che un po' un'epoca la rappresentano c'è anche Ridere di te, ovviamente nella versione quella di Vasco, ma che è stata rivestita da Nerissima Serpe e Fritu qui su Radio Z. Alle 2.35, giovedì ormai iniziato da un po', abbiamo ancora un po' di cammino insieme. Farrucco, Gracie, Steve Aoki, Yapak.

0: Ladro di fiori di Blanco ci ha riportato al 2020. Tutto questo qui su Z alle 2.43, però belli ancorati al 2026 e tra poco ancora qui.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Siete su Radio Z, anche voi svegli a quest'ora alle 2.43, ragioni buone, meno buone, intanto c'è sempre il 335 30 10 25, anche quando ci sono delle velleità un po' artistiche, no? Come dice Martina, che dice ciao Radio Z, mi sono messa a scrivere con l'idea prima o poi di pubblicare un libro, ma adesso preferisco fermarmi un attimo. Ecco, non è esattamente come il blocco dello scrittore che quando ti arriva non ti vengono più le idee, salvo il fatto che poi a un certo punto ritornano. Così comincia a scorrere quel flusso quasi infinito. O comunque in bocca al lupo fosse così. The Bowser Magnetic.

My Day, yeah, The Bowser è questa Magnetic con tanto di video con due situazioni abbastanza diverse seppur molto simili, cioè una grande live con un palco enorme, l'altra in una situazione diciamo molto più intima davanti a una piscina, proprio quel tipo di situazione da open bar come raccontavo poco fa. Ora Tormento Ercole.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tuve decime.
1: Prima che il pezzo di Night qui su Radio Z in Z di Night, mi verrebbe da dire, beh, tra l'altro qualcuno, credo quasi tutti lo sappiate, Night deriva dal suo cognome che è mezzanotte, stavo per dire buonanotte, in realtà mezzanotte, quindi c'è questo piccolo giochetto che ha fatto col proprio cognome. Chissà quanti di voi magari hanno provato così ad inventarsi una specie di nome d'arte, oppure rendere un po' più esotico il proprio cognome, chissà come verrebbe, no? E poi ci sono anche tante cose che traducono male, diciamo così, in maniera però simpatica, alcune espressioni tipiche, ma ne parleremo magari in un'altra nottata. Intanto, Harry Styles, American Girls, qui su Z.

Summer Funk di Francesco Gabbani. Se ne va così anche la terza ora e quindi quest'altra puntata di Z di Notte che mettiamo da parte. Magari ci ha lasciato anche un buon sapore, qualche bel ricordo, anche grazie ai vostri racconti e ai vostri messaggi. Rimanete connessi con Radio Z, fatelo con la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, fatelo con la nostra app RTL 102.5 Play. Da Alex Morelli è tutto, baci, ciao.

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati!

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

0: tutta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Buongiorno Zeta.
3: Eccoci. Buongiorno. Niente, oggi avevo proprio la prescia di entrare in onda, di salutarvi, darvi il buongiorno in questo giovedì 11 giugno.
1: Ma perché a sto tizio che dice buongiorno Zeta, appena volta volevamo salutarlo noi a lui, perché esatto. Sennò pare brutto, è sempre lui a
3: no,
1: dare
3: poi
1: il là.
3: Intervenire prima che noi arriviamo è una faticaccia, quindi ringraziamolo, il nostro corista
1: Stefania Iodice, Tony Sica. A ricordarvi anche che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live 2026
3: e abbiamo già i primi nomi degli artisti. Ci saranno Tony Pitoni, The Colors, Merkin Cremont, Nerissima Serpe, Clara San Giovanni, Lorenzo Salvetti.
1: Acquistate subito il biglietto su ticketone.it, basta un click e vi sistemate anche il 2 settembre, sapete che fare, tra l'altro è una cornice spettacolare. Eh?
3: Assolutamente sì, adesso mettetevi comodi che inizia ufficialmente il Buongiorno Z, 3 ore ricche di musica.
1: Eh sì, Madame Marrakesh.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire alle 6:04. Tra l'altro, volevo capire con Marrakesh. Noi non lo diciamo per intero, ma è proprio questo il titolo della canzone.
1: Ah, volevo capire con Marrakesh. Esatto. Io anch'io avrei un paio di cose da capire insieme a lui, però.
0: Fai un featuring.

0: vedi la bellezza, no? Lei in questo brano Gracie Abrams racconta di aver incontrato an idiot, come dice lei, no?
1: Chi è che ha incontrato?
0: Un idiota, succede, okay. No? Chi è che non ha mai incontrato un idiota nella vita?
2: Ma diciamo anche più di uno.
0: A livello sentimentale, però poi dopo ce la rivincita, perché adesso è felicemente fidanzata con Paul Mescal. Quindi.
2: Noi diciamo li abbiamo incontrati anche non nella vita sentimentale e aspettiamo la rivincita. That's so true, tante verità in questa mattinata alle 6:10 con Stefania Iodice e Tony Sica. Adesso ci affacciamo invece alla scena genovese, va?
0: Andiamo a Genova, andiamo a trovare Bresh con Da Dio. Sei bella.

0: Brescia da Dio alle 6:13, sempre su Radio Z. Ci sono effettivamente delle notizie, delle novità da Dio, sì, che racconteremo nel corso di questa giornata, perché abbiamo, sì, un po' di duetti da annunciare che sono, sì, stati spoilerati, e poi notizie su Sanremo.
1: Tante notizie, cioè, tante notizie, almeno una che però sta facendo discutere parecchio di Sanremo, quindi ne parleremo ovviamente anche tra pochissimo. Approfitto per ricordare che siamo anche in TV,
0: Ah sì, pure stamattina.
1: Anche stamattina hanno accettato di vedere i nostri faccioni al 266 digitale.
0: Tiziano Ferro, Lazza.

0: con Canzone d'amore alle 6:19 del mattino e forse se ne sentono tante quando c'è il Festival di Sanremo, no? Di canzoni d'amore, non solo di Sanremo, però vogliamo parlare perché ci potrebbero essere delle novità.
1: Allora, indiscrezioni di La Presse, sì, per il momento. Prime due serate si esibiscono tutti i big, quindi già la prima novità.
0: Seratona, si fa notte tarda.
1: Terza serata, già serata delle cover, perché alla quarta serata ci sarà la serata Eurovision.
0: Ecco, questa sarebbe la novità assoluta, certo. Una serata completamente dedicata ad un altro contest,
1: dove chi vince quella serata viene
0: dritto lì.
1: Esatto, viene promosso. E poi ultima serata finalissima per assegnare la vincita di Sanremo.
0: Staremo a vedere se effettivamente queste indiscrezioni sono

0: sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari alle 6:23, sempre Radio Z, vi vedo già belli attivi, al 335 30 10 25.
1: E fate bene perché tra poco arriva il vostro momento, intanto però c'è Drake.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver terminato la nuova ondata di attacchi contro l'Iran. A disporre la nuova offensiva il presidente Trump, con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare l'accordo. Trump ha poi affermato che sono stati funzionari iraniani a chiedere lo stop, circostanza smentita da Teheran. Senza un accordo domani li faremo a pezzi, ha aggiunto Trump. Accolto alla Sagrada Famiglia dai reali di Spagna, Papa Leone ha celebrato la messa nella Basilica di Gaudì. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, uccidere l'innocente e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha affermato il Papa, che poi ha inaugurato la Torre di Gesù, ultima porzione dell'opera che era rimasta incompiuta. Infine lo sport, cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. La partita ad esordio oggi tra Messico e Sudafrica, imponenti controlli di sicurezza americani. RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali anche all'interno di Non Stop News e nelle edizioni del giornale orario.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto si manterrà stabile e in prevalenza assolato su buona parte del nostro territorio, ad eccezione però delle regioni adriatiche, dove avremo della variabilità con isolati fenomeni. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, qui non si supereranno i 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Annalisa con bellissima 6:38 del mattino, bellissima, bravissima, tutti i complimenti le potremmo fare, super meritati.
1: Speriamo che arrivino pure a noi dei complimenti questa mattina,
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band. Musica e matematica. Il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z. Generazione Futuro.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
1: E 41, mi auspicavo prima qualche messaggio di complimenti per noi al 335 30 10 25, questo non è arrivato, ma tanti invece sono di risveglio dopo un bel concerto proprio a Roma.
0: O di risveglio di ritorno dopo un bel concerto qui nella capitale, il concerto di Achille Lauro, mi sembra ci sia stato mezzo mondo anche guardando i miei social, ma persone, ce lo raccontate anche voi attraverso i messaggi, che sono venute anche da altre parti d'Italia.
1: Sì, quindi lo raccontavamo ieri dalla Svizzera, sì. Miriam che ci segue ogni mattina, che ci aveva già mandato il messaggino.
0: E lui a quanto pare, dopo lo show stupendo che ha regalato allo Stadio Olimpico, il suo primo stadio, in quel di Roma, ha cantato insieme ai fan nell'after party anche Tiziano Ferro.
1: Ah, quindi ha fatto pure lui esibizione, canzone sua, poi serata cover, esatto. E poi l'after all'after party.
0: Ha vinto pure, tra l'altro.

0: con Talk to You alle 6:44 del mattino. Siete su Radio Z con Tori Sica e Stefania Iodice. Noi parliamo a voi, voi parlate a noi. Più o meno il patto è questo.
1: Il problema è capirsi, cioè nel senso.
0: Ma quello è un passaggio successivo, cioè questo lo stabiliremo nel corso degli anni.
1: Perché poi nel mezzo è sempre bene che ci sia qualcuno ad ascoltare. Però a proposito di questo, ricordiamo che anche per dediche, messaggi particolari,
0: sì,
1: inviate messaggi di testo, così noi li possiamo passare anche in radiovisione al 266 del digitale.
0: Che poi uno dice dediche, si immagina necessariamente quelle romantiche, no, dolci, eccetera. Potete dedicare anche un vaffamore come canta i miei.

0: Achille Lauro, amore disperato alle 6.50, proprio di lui parlavamo poco fa, sì, perché era la priorità dei nostri ascoltatori che ci raccontavano da quanti posti d'Italia diversi sono arrivati a Roma per vedere proprio Achillone.
1: E tra l'altro abbiamo seguito questo concerto da super vicino anche noi, ve l'abbiamo raccontato anche sui nostri social, per cui se volete recuperare qualcosina andate nelle storie della pagina ufficiale di Radio Z, Radio Z Off.
0: Così almeno recuperate qualche brivido, qualche emozione.
1: Il brividino.
0: Lunedì nero c'è Mr. Rain.
2: Bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain con Lunedì Nero, 6:53 del mattino, ce lo siamo dai lasciato alle spalle, si spera, un lunedì nero ce l'avete vissuto?
2: Sì, infatti adesso si guarda al venerdì e lo facciamo incredibilmente anche con la musica, perché Mr. Rain lunedì, sì. Adesso è ora di ascoltare Eddie Brock che ci dice che sarà un bel venerdì. Beh, quindi tutto sommato il bilancio è positivo.
1: Sono delle previsioni, domani lo vivremo questo venerdì, tra l'altro mi era pure sembrato di leggere qualche sciopero dei telemezzi di trasporto.
2: Ma sì, non ci
1: vabbè,
2: pensare.
1: Sarà un bel venerdì.
0: Te senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

0: per questa, no? Pensavo sì. Già stavamo pensando a quella dell'anno prossimo,
1: per
0: con
1: carità.
0: Calma. Viviamoci quest'estate 2026 insieme, perché Radio Z vi accompagnerà tutti i giorni, anche durante l'estate.
1: Già coi concerti ci mettono ansia, che hanno programmi, biglietti per
0: 2028,
1: 2030, venite.
0: Non so manco se sono vivo, con calma.
2: Quasi le 7.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
4: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Sei in palla con Jenny Dracula, 7:03 del mattino. Apriamo così questa seconda ora insieme a Tony Sica e a Stefania Iodice.
1: E tanti Dracula ci saranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché gli orari dei mondiali con il fuso orario, ovviamente, forse in Italia bisognerà restare svegli.
0: Tanto noi alle occhiaie siamo abituati.

0: Samurai J Ossessione non è un maledetto film, è una maledetta serie, quella sì, che ci ossessiona, cioè Stranger Things. Ne ritorniamo a parlare perché c'è qualcosa che si muove
1: sì,
0: nell'ambito.
1: Ha ossessionato tantissimi di noi, ma a quanto pare questo amore sembra non voler finire, meno male direi. Sapete che è stato creato anche uno spettacolo teatrale che racconta un po' tutto ciò che c'è prima, no? Si concentra sul personaggio del futuro Vecna, quindi sulla vita di Harry Krill.
0: Esatto, dovrebbe tra l'altro arrivare anche in Europa, ci sono tappe a Londra, chissà se arriverà in Italia.
1: Però questo spettacolo teatrale potrebbe finire i primi giorni di gennaio 2027 per lasciare spazio ad una serie che quindi arriverà anche da noi.
0: Che a quel punto si focalizza di più sulla vita di Harry, cioè il cattivo ci fa capire tutto quello che ha passato sto poverino.
1: Speriamo.

0: Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini alle 7:15 del mattino su Radio Z.
1: E ultimamente con Salmo mi viene in mente che ho rivisto una puntata di Fedez e Marra che intervistano proprio lo stesso Salmo, che parla della scelta di ritornare a vivere in Sardegna per avere un po' di tranquillità, e da rapper a rapper sono uscite cose molto interessanti.

0: Abroad con Be Mine, 7:20 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice, ovviamente concentrati anche sui mondiali che ufficialmente inizieranno questa sera.
1: Esatto, questa sera alle 21 ore italiana, poi vi daremo maggiori dettagli sulla serata inaugurale che in realtà sarà solo la prima delle tre.
0: Eh sì, si festeggia alla grande, visto che questi mondiali saranno ospitati da tre posti diversi, bisognerà inaugurare ogni posto come
1: certo.
0: si deve.
1: Quindi Messico questa sera, poi Stati Uniti e Canada, tre stadi, tre cerimonie d'apertura.
0: Però comunque quando si parla poi di calcio eccetera iniziano già ad aleggiare i primi papabili vincitori, così proprio
1: c'è già qualcosa
0: tra poco ne parliamo.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: du mal. Riso tu di mal.
1: Nerissima Serpe, Free to Ridere di te alle 7:23, però tu prima hai detto una cosa gravissima, che sai già chi vince il mondiale. Io indagherei, eh.
2: Senti, non è che lo so io, me l'ha riferito Nostradamus, ok? Perché lui vede cose, vede colori accesi, fuoco, eccetera, quindi già ha ipotizzato possibili vincitori di questo mondiale.
1: Beh, colori accesi, c'è l'Olanda che è arancione, per esempio.
2: Oppure non dimentichiamo la Spagna e anche il Portogallo.
1: Va bene.
2: Staremo a vedere.
1: Comunque indagherò, perché non è che mi hai convinto tanto.

0: Gali, casa mia, 7:30 del mattino, questa invece è casa vostra, Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice. Gali che gira anche quando non fa musica e presenza ad eventi molto importanti.
1: Esatto, al Roland Garros che ormai ci siamo messi alle spalle, però rivedevamo nel fuori onda le immagini dove lui entra tra l'altro in scena con Lenny Kravitz. A primo impatto sembrano padre e figlio, mi viene da dire.
0: Beh, penso che non gli dispiacerebbe affatto l'idea.
1: Un complimentone.
0: Anche Gali. E tra l'altro è andato a Roland Garros anche per sostenere ovviamente il nostro Cobolli, che ricordiamo ha partecipato alla finalissima.
1: E rinnoviamo ancora i complimenti anche a lui. Ci dedichiamo alla musica, il sound giusto in questa mattinata, The Bosa Magnetic.

0: Capitano G.U.E. Joshua e Tormento, la mia parola.
1: Contro la mia invece, che ti ricorda che domani alle 16 Francesca Michelin sarà nostra ospite in Collettivo Z.
0: Ti credo sulla parola, eh?

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59€ e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tuoi biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Del mattino in questo giovedì 11.

0: 11 giugno, siete in compagnia di Tony Sica e di Stefania Iodice fino alle 9.
1: È giusto ricordare anche, visto che prima dicevamo dell'ospitata di domani con Francesca Michelin, che quando poi perdete l'intervista potete tranquillamente ritrovarla su RTL 102.5 Play, sezione Radio Z.
0: Hai fatto bene a ricordarlo, Tony Sica.
1: Grazie.
0: Ricordo anche che siamo in Radiovisione al 2, se sei il digitale terrestre, visto che prima accennavamo a Lenny Kravitz, no? Questa parentela sognata, desiderata
1: con Gali.
0: Con Gali. In realtà lui ce l'ha una bella parentela, l'artista che
1: con
0: stiamo
1: Gali.
0: Per... No, con Lenny Kravitz, l'artista che stiamo per ascoltare.
1: Cioè?
0: E lui è fidanzato con la figlia, no?
1: No, vabbè, ma che
0: Kravitz,
1: dici?
0: Maledetto lui, non è più su piazza.
1: C'è Harry Styles, American Girl.
0: E io piango.

0: American Girls, Harry Styles alle 7:43 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi. Per Harry, no? Sì. Al di là di questioni famiglia, questioni di cuore, non piangere, ci sono novità in musica.
1: Beh, sì, ha lanciato un nuovo singolo, altro singolo estratto dall'ultimo album che è Kiss All the Time Disco Occasionally. E il brano è Dance No More. Tra l'altro, si balla da paura questo brano.
0: Torniamo a Roma, va, c'è Coez.

0: Black Eyed Peas, Anita e l'Alfa, Simply the Best alle 7.50 del mattino, quello che ci sentiamo di dire con il cuore a voi che ci scrivete al 335 30 10 25.
1: C'è per esempio Peppe che ci scrive live dal bar a Shambhav, spero di averlo pronunciato bene, in
0: Dov'è?
1: Valle d'Aosta.
0: Ah.
1: Io voglio dire ai proprietari del bar, ci è arrivata la foto, tra l'altro bellissimo.
0: Sì, vi salutiamo.
1: Offrite il caffè a sto ragazzo che arriva da Benevento, sta facendo una trasferta di lavoro, quindi
0: dai,
1: mi raccomando.
0: Se lo merita, come si meritava anche i nostri saluti, ovviamente. Caffè o aranciata?
1: Beh, ci potrebbe stare, fra quintale.

0: Ora Quintale Aranciata alle 7.54. Qualcuno ci chiede se vale tipo come succede con gli influencer, no? Buono sconto, buongiorno Z.
1: C'è
0: sì.
1: Il nostro saluto,
0: sì,
1: dici?
0: Si va nei bar e viene offerta la colazione.
1: Ma dovrebbe funzionare con noi, visto che siamo noi che vi salutiamo, vi citiamo, eppure di sconti e soprattutto di regalini. Io non vorrei essere ridondante, però le cose importanti vale la pena ricordarle. Cioè,
0: quindi stai per dire via Virginia Orsini 8.
1: Bravo, non l'ho detto io, l'hai detto tu a sto giro. Assumiti le tue responsabilità.
0: C'è Teddy Swims.

0: produzione di Canova, voce di Tony Pitoni, English Lesson Number One.
1: Oh mamma mia, come si vede che stai facendo anche tu privatamente, sì. English Lesson.
0: Allora,

0: musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: me. Fulminacci ad aprire la nostra terza ora qui su Radio Z. Io lo dichiaro apertamente.
1: Dichiaralo.
0: Io bimba dei balletti di Fulminacci e della band.
1: Secondo me sei arrivata a seconda terza, devi sgomitare per metterti in prima fila.
0: Sono?
1: Parecchie. Serena Brancale, Levante, Delia.

0: Miley Cyrus con Midnight Sky alle 8:10 del mattino. Noi al massimo vediamo il cielo al mattino a midnight, se stiamo già a dormire, per
1: no, però hai visto che bello, anche alle 5, alle 5 e mezza adesso sembra luce. Giorno, sembra quasi che facciamo una vita normale,
0: sì,
1: sembra. Molto interessante che fanno invece i nostri ascoltatori già in vacanza.
0: Beati loro, cosa fate della vita? Ancora stiamo cercando di capirlo.
1: Ne approfittiamo per salutare Alessandra da Montesilvano che ci ha mandato una bella foto alla spiaggia per farci rosicà.
2: Tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: da cantare a squarciagola questa nuova canzone di Ultimo, Romantica, 8 e 14 del mattino.
1: Tutto pronto per continuare, ultima ora, terza ora insieme, noi siamo Stefania Iodice e Tony Sica.
0: Bravo, fai bene a ricordare le cose importanti.
1: Grazie.
0: C'è la musica qui su Radio Z, Afrojack, sì, a David Guetta.

Da me solo due parole poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia, il mostro che ti tiene

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccola e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

0: Yugi con Donna, 8 e 20 del mattino, la mia donna, la sua donna, lui parla e lui con la sua donna, devo dire, forse questa è un'indiscrezione che penso a quelli più attenti non sia sfuggita.
1: Sei autorizzata a farlo, a parlare?
0: Ero presente.
1: Addirittura?
0: Sul red carpet, durante la serata del Power Hit del 31 maggio, lui è arrivato in compagnia della sua fidanzata, Clotilde.
1: Che deve fare? Deve lasciare a casa, non ho capito.
0: Vabbè, non è che è detto, scontato che ad ogni evento uno vada col suo più uno, tu però ci vai ogni evento?
1: Io ogni evento assolutamente, ma soprattutto se ti sposti e arrivi in una città bella come Roma, cioè lo scenario della centrale del Foro Italico, secondo me opti anche per fare più di un giorno a quel punto.
0: Ci sta, infatti, una bella carbonara, giusto, sì, no? Per non farci mancare niente.
1: E passa la paura.
0: Anche se noi ci siamo scoperti più team amatriciana.
1: Vero, vero, e verremo offesi per questo dai romani.
2: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Più o meno mi sembra la reazione sia stata quella dei nostri ascoltatori, no? Che un po' riprende il titolo di questo brano di Giulia e 13 Pietro, qui piangono tutti quando facciamo certe dichiarazioni.
1: Io però appena tu hai detto quella frase, che sono la frasi verità scottanti che devono rimanere nel fuori onda, tu hai detto la verità è che noi alla carbonara preferiamo la matriciana.
0: Posso dire, io addirittura cacio e pepe, non ho paura di dirlo.
1: C'è però bella la risposta di Vittorio che dice: ah raga, la matriciana solo si è avanzata un po' de fame dopo la carbonara.
0: Dopo la carbonara, vabbè, queste sono le regole dei romani di Roma, noi siamo stati adottati.
1: Comunque noi penso che abbiamo lo stomaco di mangiare anche tutte e tre i

0: Radio Z, Breaking News.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver terminato la nuova ondata di attacchi contro l'Iran, a disporre la nuova offensiva al presidente Trump con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare l'accordo. Trump ha poi affermato che sono stati funzionari iraniani a chiedere lo stop, circostanza smentita da Teheran. Senza un accordo domani li faremo a pezzi, ha aggiunto Trump. Voltiamo pagina. Papa Francesco questa mattina ha lasciato Barcellona per Las Palmas alle Canarie, terza tappa del suo viaggio in Spagna. Ieri ha celebrato la messa alla Sagrada Famiglia. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, uccidere l'innocente, abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha affermato il Papa, che poi ha inaugurato la Torre di Gesù, ultima porzione dell'opera che era rimasta incompiuta. Il calcio, 24 ore dall'avvio dei mondiali di calcio, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha tenuto a Città del Messico la tradizionale conferenza stampa della vigilia. Criticatemi pure, ha detto, ma il calcio unisce il mondo. Per il momento con l'informazione è tutto, adesso per voi arriva il meteo.
0: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto si manterrà stabile e in prevalenza assolato su buona parte del nostro territorio, ad eccezione però delle regioni adriatiche, dove avremo della variabilità con isolati fenomeni. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, qui non si supereranno i 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Tommaso Paradiso, i nostri anni alle 8:38 qui su Radio Z, sempre noi, pronti agli ultimi 20 minuti insieme.
1: I nostri 20 minuti direi, ancora insieme, state qui.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Monge Monoprotein, con una sola

0: Proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Del mattino in questo giovedì 11 giugno con Tonisica e Stefania Iodice. Dai che questo giovedì ce lo stiamo già mangiando, divorando.
4: Comunque interessante che ormai, pure se non è un weekend di ponte, di cose ponti così, quello che sta per arrivare, però tutti sono pronti a partire, magari qualche meta vicina, ma si va a mare già.
3: Ma sì, ma fa caldo, perché soffrire in città? Meglio stare distesi su una spiaggia.
4: Certo, lo fanno tutti, tranne te. Arriva Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. C'è qualcuno che effettivamente l'ha fatto, ha preso il proprio amore e l'ha portato sul red carpet.
1: Eh sì, finalmente ufficializzandolo, ormai lo sapevano tutti, era un po' il segreto di Pulcinella. Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzano così la loro relazione.
0: Ma io pensavo che dichiarassero un matrimonio, visto che ormai lo sappiamo da mesi che sono insieme. Dov'è la novità? Dov'è?
1: SKT con Gaia Tropicalia.

0: C'è Calcutta, la sua oroscopo, ma la produzione è quella di Itagash e Ketra.
1: Beh, anche loro dei hitmaker, degli hitmaker che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, una carriera che è iniziata ormai un bel po' di anni fa.
0: Un bel po' di anni fa, dobbiamo verificare una fonte, che è quella di Rocco Hunt, che sostiene che loro due si sono messi insieme proprio come coppia musicale, okay, di fatto, nel momento in cui hanno dovuto produrre New Yorna Buona,
1: il brano che lui ha portato al suo primo Sanremo, con il quale tra l'altro l'ha anche vinto, se non
0: sì,
1: sbaglio.
0: Sanremo Giovani, esatto. Giovani.
1: Quindi è stato Rocco Hunt a unire i due.
0: E da lì non sono mai più divisi. Arriva Saif, buona domenica.

0: quanto mi piace concludere con Olivia Dean, la sua eleganza e bravura incredibile vistala dal vivo, devo sottolinearla sta cosa, è veramente bravissima.
1: Tra l'altro tu sei stata a Milano per vedere lei, poi sei tornata a Roma a lavorare, lei invece dopo Milano ha fatto tappa in Sicilia e sta ancora facendo una bella vacanzella in Italia, giustamente.
0: E se la merita, brava brava. Adesso noi andiamo a fare vacanzina?
1: Quasi, c'è Ale Vatta con il Turbo Z, ciao Stefania.
0: Ciao Tony Siga, ciao a tutti, a domani.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
3: perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Buongiorno, sono le 9.
7: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live.

seguito un appuntamento fondamentale per tutti noi. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Merkel Cremont, Nerissima Serpe, Clara, San Giovanni e Lorenzo Salvetti. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, mi raccomando, così potete scegliere le posizioni migliori ancora per poco, perché poi vanno via come il pane. 335 30 10 25 è il numero per i vostri sms, whatsapp, 266 del digitale, 735 di Sky, invece i canali della radiovisione, ma soprattutto la musica. Arriva Shiva, Bad Bad Bad.

0: Shiva e l'altro era Geolier, insieme in questo singolo, una bella novità ritrovata su Radio Z, Bad Bad Bad il titolo del brano. Radio Z alle 9.04 minuti, Shiva anche alle prese con il suo tour nei palazzetti che inizierà a novembre, quindi già si sta preparando, già un sacco di sold out nelle varie città italiane. C'è Night con Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Uff, quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai.

0: I tuoi occhi non son più capaci di distinguere cos'è realtà.
1: Per questo
0: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
1: Per questo
0: taci la tua umanità.
1: Per questo
0: piace all'unanimità.
1: Per questo
0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: Marrakesh è finita la pace alle 9:11 minuti su Radio Z, mentre sappiamo, insomma, ha avuto un sacco di successo, sta avendo un sacco di successo King Marrakesh, il documentario sulla vita di Marrakesh proprio. E pensavo alle parole che, insomma, sono state riprese, ne abbiamo parlato anche qui in Turbo Z, di lui che ha raccontato la fine del suo rapporto con Elodie, no? Che dice non le ha parlato per tanti anni, ma anche in Crudelia, il brano di Marrakesh, lui ha parlato di questo amore un po' tossico, tra virgolette, si usa questo termine. Quindi volevo sapere voi se avete avuto un amore un po' strambo. 335 30 10 25. Clara.
1: Cosa

È da qualche settimana che stiamo sentendo questa Le ragazze di Clara e San Giovanni, ma è sempre bello sentirle insieme. Siete su Radio Z con Alessandra Vatta fino alle 11. Amori un po' strambi, quelli che non hanno troppo funzionato, un po' particolari. Zerb e Rita Ora.

0: Ordigni tattici nucleari, rubami la notte, 9:20 minuti, sempre qui su Radio Z, ci sono i vostri messaggi, i vostri rapporti, quelli che non hanno troppo funzionato, un po' malandrini, un po' sbadati, insomma, chiamateli come volete. Al 335 30 10 25 c'è Andrea. Tempo fa stavo con una ragazza, litigi continui, incomprensioni una dietro l'altra, ma continuavo a starci. Ad oggi, con una maturità diversa, capisco quanto fosse nocivo quel rapporto. Oppure c'è Maria, ero fidanzata con un ragazzo, gli perdonavo tutto, ad oggi capisco quanto fosse sbagliato comportarsi in questo modo. L'amore deve essere semplice. Continuate a scrivermi i vostri rapporti, oggi un po' psicologa, eh? Oggi mi sento un po' psicologa. No, giuro, non do consigli, sono l'ultima persona che può dar consigli di questo tipo. 335 30 10 25, ci sono LDI e H7, il loro ultimo singolo si chiama Santa, sempre qui su Radio Z.
1: Che male fa quando brucia l'asfalto?

LDH7 Santa su Radio Z. Voi al 335 30 10 25. Io ho convissuto un anno con una ragazza, non stavo bene con lei, ma le volevo bene, non la lasciavo per non farla soffrire. Alla fine ho scoperto che mi tradiva. Questo lo scrive Riccardo da Monza, vedi poi. C'è Cosmo.

Taki Taki su Radio Z, sono le 9:30 minuti. Buongiorno, buongiorno a tutti. DJ Snake, che abbiamo appena ascoltato in questo caso da solo nella sua Taki Taki, in realtà è un po' il DJ della musica latina, della musica urban, e ha collaborato con tantissimi artisti, infatti, del genere latino come J Balvin, Ryan Castro e tanti tantissimi altri. Un successo incredibile, anche sarà presente quest'estate con nuovi brani. È stato presente con l'ultimo album a partire dallo scorso novembre, lo abbiamo ascoltato qui con la sua Taki Taki, che ormai è un tormentone un po' per tutti. A proposito di musica un po' latina, c'è Samurai J con il suo ultimo singolo, si chiama Flamenco Paranoia.

Baby Got Damn, lui è Taranai, lo conosciamo, lo abbiamo conosciuto in realtà con questa Baby Got Damn. Su Radio Z sono le 9.36 minuti, ci siete voi al 335 30 10 25, un sacco di storie un po' strampalate, ecco, chiamiamole così, mi state raccontando, fra poco le leggiamo ancora insieme al 335 30 10 25. Ci fermiamo solo qualche minuto e poi torniamo qui in diretta.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sono le 9.40, siete su Radio Z con Alessandra Vatta, ancora in Turbo Z, e ci siete voi al 335 30 10 25. Direi di concludere l'appuntamento, lo spazio amori malandrini, amori malandati, amori che non hanno funzionato, con il messaggio di Anita che dice: tempo fa stavo con un ragazzo, litigi continui, continuavo nonostante tutto a conviverci, ad oggi capisco quanto fosse sbagliato quel rapporto, quanto non mi facesse stare bene, non starei mai più in un rapporto del genere. Vabbè, poi si impara in realtà da questi rapporti. Siamo partiti con Marrakesh, che racconta un po' questo in Crudelia, no? Il brano di Marrakesh, amato da tutti, amato da tutti. C'è Olivia Rodrigo con Drop Dead qui su Radio Z.

Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Z. Ci sono un sacco di cose da dire su Olivia Rodrigo, perché sono esplose un sacco di notizie su di lei in queste ultime ore. Intanto parlavamo noi di consigli sentimentali e io ho detto: io non so dare consigli sentimentali, quindi posso leggere i vostri messaggi ma non dare consigli sentimentali. Invece lei avrà un programma radiofonico dove parlerà proprio di questo. Ma fra poco continuiamo a parlare di Olivia Rodrigo. Prima Rari dal tacco con Dal tacco.

0: ho colpita su un cupido.
1: Quando una playlist è disegnata su un argomento senza volerlo, perché insomma non era organizzata, non era pensata che sarebbe uscita Cupido di Sfera Ebbasta e Quevo. Su Radio Z si parlava però di consigli sentimentali, non tanto miei quanto quelli che darà Olivia Rodrigo in questo programma radiofonico. Sempre notizie su Olivia Rodrigo, visto che di lei parlavamo, è uscito il suo ultimo singolo, l'abbiamo passato anche qui su Radio Z, si chiama The Cure. E lei ne ha parlato, fra poco ne parliamo meglio. Prima Jovanotti con Alfa, buon vento.

Giovanotti Alfa, adoro questa Buon Vento alle 9.53 minuti su Radio Z. Insomma, Olivia Rodrigo aveva detto nel suo brano The Cure che non era un aveva detto riguardo il suo ultimo brano The Cure che non era un omaggio alla band, però aveva detto sono molto amica di Robert Smith, frontman di The Cure, e proprio insieme a lui qualche giorno fa al Primavera Sound 2026 a Barcellona ha cantato il suo ultimo singolo What's Wrong With Me. Quindi bravi, è stata una bellissima esibizione, andatela a ricercare. Promessa, Franco 126, Idua su

Ordinary di Alex Warren chiude la prima ora di Turbo Z, sono infatti le 10, siete su Radio Z e questo abbiamo appena ascoltato un brano di quelli che ne escono uno ogni 20 anni per il successo che ha avuto, tra i più rivisitati, riprovati, ricantati, socializzati. So che mi state odiando se continuo ad utilizzare dei sinonimi o quasi, comunque sì, veramente un grandissimo successo ritrovato qui su Radio Z alle 10. Ci fermiamo qualche istante, ma fra poco inizia un'altra ora di Turbo Z, sempre qui su Radio Z. Le 10.

c'è chi balla e chi mente con questa canzone. La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla su Radio Z, inizio della seconda ora di Turbo Z. E proprio recentemente Fred De Palma ha parlato del suo rapporto con Anitta. Loro lo sappiamo, hanno collaborato anche in altri brani, li abbiamo ascoltati tutti qui su Radio Z. Hanno collaborato in Un altro ballo, hanno collaborato in Paloma, e questa appunto è la loro terza collaborazione insieme ad Mischilla. E Fred De Palma ha detto: ormai il mio rapporto con Anitta è super consolidato. Si parla di rapporto lavorativo, chiaramente. C'è un rapporto di stima reciproca e adoriamo lavorare insieme. Quindi appunto li abbiamo ascoltati nuovamente. C'è Somber con Potential su Radio Z.

0: tequila buono.
1: Guarda Nadia Elodie su Radio Z. Cercando notizie su Elodie, insomma, trovando un po' su internet, dispiace, almeno a me personalmente, vedere come sia sempre un po' troppo al centro del gossip, nonostante lei poi non voglia, perché è molto riservata circa la sua vita sentimentale. Ma ultimamente si trovano un sacco di notizie sulla sua vita sentimentale e secondo me è stato un po' messo da parte quello che poi è il talento di Elodie. Non lo so, una mia considerazione. Nel frattempo, ieri Roma blindata, un concerto incredibile, pazzesco, non si parla di altro oggi qui nella capitale. Parliamo del concerto di Achille Lauro, lo ascoltiamo con Comuni Immortali. E ciao!

Achille Lauro su Radio Z, lui che sta regalando performance su performance, lo avevamo visto al Power Hits Live di RTL qualche settimana fa e ieri, perché è stato al concerto, si è goduto un concerto veramente incredibile. Abbiamo visto sul palco anche Antonello Venditti e insomma tanta romanità, ma tanto talento, ecco, forse meglio dir così. Topic con Becky G, Sorry Papi, sempre qui su Radio Z.

L'Isola delle Rose di Blanco alle 10:20 minuti, sempre qui su Radio Z. Parlavamo proprio ieri, se non sbaglio, al massimo l'altro ieri, del fatto che Blanco abbia ripreso a studiare, abbia ripreso a fare il liceo perché si era fermato alla terza media per poi poter proseguire la sua carriera musicale, quindi aveva abbandonato gli studi. E quindi mi chiedevo, qual è quella cosa, se c'è ovviamente, che avete ripreso a fare dopo tanto tempo o che vi è sembrato insomma di fare in un periodo un po' più tardo della vostra vita, no? Quindi appunto riprendere gli studi, l'università, oppure sposarvi, trovare l'amore della vostra vita, quella cosa che vi è sembrato di essere un po' fuori tempo a fare. Raccontatemelo se vi va, al 335 30 10 25, a me stavano venendo un sacco di cose magari nella mia vita anche che ho fatto un po' in ritardo. C'è Senna Spyro con Material Lover qui su Radio Z.

Sena Spyro con Material Lover su Radio Z. Sono le 10:23 minuti e ci siete voi, puntualissimi come sempre al 335 30 10 25. Ti ho chiesto se anche voi, un po' come Blanco, avete deciso di riprendere qualcosa che avevate lasciato a metà o in sospeso. C'è Riccardo che dice che ha ripreso in mano la vita tornando in palestra e conoscendo persone nuove. C'è Emma con Rcomi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10.31 su Radio Z, apriamo con le notizie di oggi. Intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati.

0: vista del prossimo Consiglio europeo. La Premier ha espresso la piena solidarietà all'Ucraina e confermato il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca. Poi l'invito all'Unione Europea perché trovi una figura autorevole per i negoziati di pace. E nel corso del suo intervento alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni è anche tornata sulla crisi in Medio Oriente. L'Italia non è parte del conflitto, ma questo non significa stare fermi, ha affermato la Presidente del Consiglio. È inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera alle 21 la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica. RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali anche all'interno di uno Stop News e nell'edizione del giornale orario, in particolare quelle delle 13 e delle 19. È tutto per il momento, l'informazione torna tra due ore sempre qui su Radio Z. Buona giornata.
1: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto si manterrà stabile e in prevalenza assolato su buona parte del nostro territorio, ad eccezione però delle regioni adriatiche, dove avremo della variabilità con isolati fenomeni. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, qui non si supereranno i 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, Eyo Finesse.
1: Che cima Adrien, era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Pam pam pam pam pam pam pam, lui è Irama su Radio Z ed è il momento di ricordarvi un appuntamento, perché domani alle 16 ci sarà Francesca Michelin, ospite in Collettivo Z.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: E c'è 40 su Radio Z, si parlava poco fa appunto delle esperienze che magari abbiamo fatto un po' più tardi, tra virgolette, che poi tardi rispetto a cosa? Rispetto alla maggioranza, forse, rispetto a quello che la società un po' ci dice di fare? Comunque, quelle esperienze che abbiamo fatto un po' più tardi nella vita o comunque che abbiamo ripreso in mano quando abbiamo ripreso in mano la nostra vita. Ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25, fra poco li leggiamo insieme, eh? Ne avete scritte parecchie di esperienze.

0: Amelie su Radio Z e voi al 335 30 10 25. C'è Roberta. Io per paura di arrivare tardi mi sono sposata a 23 anni. Ho fatto un errore madornale. Oggi ho trovato l'amore della mia vita, una persona splendida, la amo con tutto il cuore, la persona più buona del mondo, e con lui adesso ho un bambino di nome Raffaele. C'è Bels.
1: Sto

The Kid Laroi insieme a Justin Bieber, Stay su Radio Z, e voi al 335 30 10 25. C'è Anna che dice: il mio sogno era di fare l'insegnante, ma ho dovuto fare ragioneria per aiutare papà in ufficio dato che lui faceva il doppio lavoro. E le mie figlie però hanno preso il mio sogno senza saperlo. Una educatrice e l'altra insegnante. Ho studiato tutto con loro senza laurea, però ho imparato moltissimo e ora tutto ciò che ho studiato mi torna molto utile eventualmente per i nipotini. Quindi anche questa è una bella storia. Roberta prima raccontava del fatto di essere diventata mamma un po' tardi, tra virgolette, per i suoi canoni, i suoi standard, però di essere molto felice così, e quindi ha capito che insomma c'è il tempo giusto per ogni cosa. Liberato con Mahmood, Into Street. Okay.

liberato con Mahmood in Two Street su Radio Z. Io ancora devo abituarmi a sentir cantare in napoletano Mahmood. È veramente un qualcosa, secondo me non ci si abitua mai, eh? Nonostante questo brano sia incredibile, lo stiamo già ascoltando da qualche settimana. Però effettivamente Mahmood in napoletano dobbiamo abituarci un po'. C'è Baby K con Tuca Macarena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino di Ernia va a chiudere le due ore di Turbo Z per oggi, in questo giovedì 11 di giugno. Ernia pure, visto che parlavamo di tour, abbiamo parlato di futuri palazzetti, tour estivi. Lui anche alle prese con il suo tour quest'estate, il tour del 2026, in attesa poi del matrimonio. Non si sa quando si sposerà, però insomma ancora tanti auguri, non sono mai abbastanza gli auguri in questi casi. Vi lascio con Mario Vai per le prossime due ore, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Pochi secondi alle 11.

0: a 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, tutto giusto, non vedo errori, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z, il programma rigorosamente in diretta che vi accompagna ogni giorno dalle 11 alle 13. Buongiorno a tutti quanti voi, io sono Mario Vai e la mia missione è quella di accompagnarvi anche oggi fino alla pausa pranzo. E allora vi voglio ricordare che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna a grande richiesta Radio Z Future Hits Live. I primissimi artisti confermati che vi possiamo annunciare sono Tony Pitoni, The Colors, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, ma anche Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Quindi acquistate subito adesso, senza stare a perdere troppo tempo, il vostro biglietto su ticketone.it, perché è veramente una festa da non perdere all'Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live 2026. E noi invece partiamo con la vostra colonna sonora preferita, quella di Radio Z. Vai!

Le sonorità di Merck & Cremont con Serena Brancale, i Colors, Partenope, 11 e 6 minuti. Ha ragione Serena Brancale, che a proposito di questo brano ha detto: mette tutti di buon umore. È proprio così, come noi di Radio Z vi mettiamo il buon umore e vi regaliamo tutta la musica più bella che potete trovare in giro. Io sono Mario Vai, questa è Destinazione Z che vi accompagna fino alle 13.

Sarà anche lui alla cerimonia d'apertura dei mondiali 2026, in partenza proprio oggi. Era J Balvin su Radio Z da 11 e 13 minuti. Peraltro, a proposito di cerimonia d'apertura, è più corretto parlare di una vera e propria trilogia, perché saranno tre cerimonie d'aperture, una questa sera per l'appunto e le altre due dislocate nella giornata di domani. Sarà un grandissimo evento sportivo che ovviamente seguiremo con grande attenzione noi e ovviamente RTL 102.5. Quindi insomma seguiteci a noi di Radio Z e di RTL 102.5 per rimanere sempre aggiornati sui mondiali di calcio. Avremmo voluto anche l'Italia, ma vabbè, sappiamo com'è andata. Continuiamo con la vostra colonna sonora preferita, quella di Radio Z, cioè Artifive.

0: E sarà domani sera a Fontaneto d'Agogna, poi Monopoli, poi provincia di Lecce, poi a Chioggia. Insomma, si prospetta una bella estate per Arti 5 qui su Radio Z con Swag Music. 11:16, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z. Siamo anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Aspetto i vostri messaggi vocali o anche scritti al 335 30 10 25.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Anna Désolé, le 11:22 minuti qui su Radio Z, lei che veramente possiamo definire un manifesto della nuova generazione, anche perché riesce ad avere un target di bambini, ragazzi di ogni età, e quindi insomma complimenti ad Anna. Io lo dico ormai da qualche tempo, chissà se Stefano De Martino è all'ascolto di Radio Z, la vedrei molto bene sul palco del Festival di Sanremo 2027, chissà, chissà. Nel frattempo qui continuiamo su Radio Z, la musica non si ferma veramente mai, anche nell'app di RTL 102.5 Play trovate la radiovisione streaming di Radio Z per poterci portare ovunque voi andiate. Andiamo a sentire un estratto dell'ultimo album di Madame, Disincanto è l'album, e questo è Volevo Capire con Marracash.

Madame assieme a Marracash. Volevo capire, tratto appunto dal suo ultimissimo album Disincanto, uscito ad aprile, insomma, era tanto atteso e sta facendo rumore. 11:25 minuti qui su Radio Z, grazie per essere ancora qui sintonizzati con Destinazione Z. Mario, vai fino alle 13, ora c'è Aiello.

no. Paul Russell alle 11:30 minuti in questo istante. Bentrovati su Radio Z, questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi ha la missione di accompagnarvi fino alle 13. Mi raccomando, scaricate l'app RTL 102.5 Play, perché oltre alla radiovisione streaming trovate un sacco di contenuti esclusivi. Non sarò da solo, anche oggi avremo ben due collegamenti con Giulia Laura Biati, che è in diretta dalla Toscana Bella Camping Sandaia, quindi insomma rimanete connessi perché continueremo ad aprire questa finestra per raccontare le meraviglie della Toscana, una regione che non finiremo mai di scoprire e insomma di apprezzare. Arriva Brescia, da Dio!

0: Versace, Gue, 11:36 minuti qui su Radio Z. Tra poco ci colleghiamo con Giulia Laura Biati dalla Toscana per continuare a raccontarvi la bellezza di quella terra. State qui su Radio Z, tra poco.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padelle in ceramica adatte alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrici angolari da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
0: Eccoci, Radio Z sempre presenti, 11:39 minuti sul cronometro di gioco, sono Mario Vai, anche oggi ho il compito di accompagnarvi fino alla pausa pranzo. In tanti mi state scrivendo al 335 30 10 25 che ieri hanno vissuto un'emozione incredibile al concerto di Achille Lauro allo Stadio Olimpico a Roma, dove c'è stato anche ospite d'onore Antonello Venditti, che ha intonato l'inno generazionale per eccellenza notte prima degli esami. Ci siamo, manca una settimana circa all'esame di maturità, ve lo racconteremo nei prossimi giorni. A proposito di inno generazionale, loro sono bravissimi a fare delle canzoni che parlano veramente a tutti quanti noi. Sono i Pinguini Tattici Nucleari, arriva la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry scusa, lo sento, 11:43 minuti, allora eccola lì, la vedete in radiovisione dietro di me, nell'Edual alle mie spalle, torna Giulia Laura Biati in diretta da Toscana, bella camping Sandaia, ciao Giulia, buongiorno!
1: Ciao Fagiolini, destinazione Z, sì, hai detto benissimo, io trovo sempre qui al Toscana Belle Camping Sandaia, sono proprio all'ingresso, come potete vedere alle mie spalle, vi ho già mostrato i bungalow, tutti i lodge appunto che offre questo camping incredibile, facciamo vedere anche il track, chiedo sì. Al nostro regista Bonucci di inquadrarlo, perché appunto lo sapete, noi siamo qui con tutta la famiglia di RTL 125, Radio Z e Radio Freccia, attualmente appunto c'è la Ceci in diretta in Viva l'Italia, questa è la nostra meravigliosa postazione, vi stiamo portando un po' con noi nelle nostre varie avventure, perché oltre appunto alla diretta, oltre il mare, oltre la spiaggia, tra l'altro Fagiolino sei stato forzato perché questa mattina il sole non è che era molto presente, invece adesso si è aperto, quindi possiamo goderci un'altra giornata di mare, anche perché lo ricordiamo, poi sabato ci sarà un change, un cambio di formazione, noi torniamo e altri speaker invece verranno proprio qui al
0: Posso
1: Toscana.
0: Venire pure io? Posso venire
1: no,
0: io?
1: No, non puoi venire, anche niente. Perché senza di me dov'hai? Scusami.
0: Ah, bravi, in effetti, effettivamente. Senti, scusami, mentre sento che ride Matteo Bonucci che saluto, ti chiedo, ciao Matteo, scusami, ma non dovevi andare a sta spiaggia bianca particolare? Ci avevi promesso un reportage?
1: Sì, però se non te ne parlo, evidentemente non è più una tappa, no? Quindi non stare lì a mettere il sole nella piaga.
0: Io quella volevo vedere.
1: Raccontare su qualche secondo, ieri tutti quanti, quindi il gruppo RTL 125 è andato a Marina di Cecina, ne abbiamo fatto una piccola gita. Abbiamo
0: di Cecina? L'hai detto un po' la Toscana.
1: È molto bella, c'è un lungomare incredibile, la pineta straordinaria, quindi piano piano ti porto in alcune tappe diverse.
0: Brava.
1: Adesso capiamo stasera dove andremo a finire, però non ti preoccupare perché il compito principale è quello di aggiornare te e i nostri amici di Destinazione Z.
0: Bene, allora il tempo è scaduto, ma torniamo da te più tardi, tra un'oretta circa, per continuare a raccontare a tutti i nostri amici ascoltatori le bellezze di Cecina, della Toscana. Grazie alla nostra fagiolina Giulia Laura Biati, noi continuiamo Just the Way You Are, arriva David Guetta.

Ci tuo la tua collanina, er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

E mentre cantavamo questo brano di Saif e Figli dei Palazzi l'estate scorsa, non potevamo immaginare il successo che avrebbe avuto poi con il Festival di Sanremo, la sua Tu mi piaci tanto, e poi adesso con Buona Domenica e l'album appena uscito. Molto bene, questa è Radio Z da 11 e 50 minuti, continuiamo a farvi ballare e cantare per regalarvi un po' di buon umore ogni giorno. Grazie alla nostra musica arriva lei che, insomma, veramente riesce a farci ballare con tutta la grinta possibile, fondendo Italia e Brasile. Avete già capito di chi sto parlando? E Gaia, arriva Bossa Nostra.

0: niente.
1: Gaia, bossa nostra, le 11:54 minuti. Beh, un po' di Brasile, un po' di Brasile anni 50, perché poi di fatto questo titolo ci riporta un po' alla mente bossa nova, che è questo genere proprio originario del Brasile a inizio anni 50. Quante cose impariamo qui su Radio Z, la vostra colonna sonora preferita che vi accompagna ogni giorno, ovunque voi andiate. Arriva Bob Sinclair, vai.

0: Alfa, bellissimissima, le 11:59 minuti. Allora continuate a stare qui su Radio Z perché abbiamo ancora tantissima musica che vi accompagna in ogni momento della vostra giornata, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. Tra poco ci collegheremo di nuovo anche con Giulia Laura Biati che lo sapete in diretta dal Toscana, bella camping Sandaia, e ci racconta, diciamo, le bellezze della Toscana che vive a Cecina. Molto bene, state lì, la musica continua. Radio Z. Mezzogiorno.
1: Noi due siamo bravi,

0: però boh, meglio di no.
1: L'uomo della pioggia, Mr. Rain, con la sua ultima Lunedì Nero. E il lunedì sarà pure nero, ma per fortuna per noi oggi è giovedì, è 11 giugno, le 12:03 minuti sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z, Destinazione Z, con tutta la musica più bella che potrete trovare in circolazione, come questa, Geolier, Stelle.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

0: futuristico, rap futuristico, rap futuristico, step turupistico, speppeteristico, stepperefistico.
1: Torniamo indietro al 2011 con Fabri Fibra, Tranne te, le 12 e 10 minuti, che meraviglia, riscoprire queste perle del passato recente della musica italiana, perle dove peraltro molti di noi sono anche cresciuti, perché io mi ricordo andavo a scuola, le medie, un certo clima che si respirava anche nella scena musicale. Va bene, non divaghiamo, questa è Radio Z, sempre presente la nostra musica che vi accompagna ovunque voi siate, da un pezzo italiano a un pezzo internazionale, arriva da due DJ di Amsterdam che ci regalano Paul to You.

ora si balla Talk to You alle 12:13 minuti con questi due DJ olandesi di Amsterdam che hanno creato un pezzo questo inverno che continua a dominare tutte le classifiche. Sono Mario Vai, questa è Radio Z. Anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13. Fino alle 13 non si schioda e si continua con tutta la musica più bella. Arrivano le bambole di pe-

0: non mi lascio andare.
1: Shiva e Tony Boy, Polvere, alle 12:19 minuti, solo qui su Radio Z, in diretta in destinazione Z con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. E grazie a tutti voi che ci state mandando i vostri messaggi vocali al 335 30 10 25. Un saluto per esempio a Matteo, che è al lavoro e ascolta Radio Z con l'app di RTL 102.5 Play. Grazie Matteo, grazie a tutti quanti voi. Vi ricordo che c'è anche la radiovisione streaming per chi fosse a casa, 266 di Digitale Terrestre, 735 di Sky.

Tame Impala, Jenny, 12 e 23 minuti, Dracula. Quanto mi piace pronunciare Dracula in questo modo. Questa è Radio Z, Destinazione Z, 12 e 23 minuti. Restate connessi, Radio Z non finisce qui. La musica vi accompagna ovunque voi siate, anche con l'app RTL 102.5 Play.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati in vista del prossimo Consiglio Europeo. La Premier ha espresso la piena solidarietà all'Ucraina e confermato il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca. Poi l'invito all'Unione Europea perché trovi una figura autorevole per i negoziati di pace. Nel corso del suo intervento alla Camera dei Deputati la Premier è tornata anche sulla crisi in Medio Oriente. L'Italia non è parte del conflitto, ma questo non significa stare fermi, ha affermato la Presidente del Consiglio. È inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz. Chiudiamo con la cronaca. Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un uomo di 47 anni ha colpito con un corpo contundente il padre di 73 anni, lo ha cosparso con un liquido infiammabile dandogli poi fuoco e lasciandolo morire tra le fiamme. Inutile l'intervento dei carabinieri. È tutto con l'informazione. Il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche nuvola sta ancora transitando sull'Italia, specie nelle regioni centrali e sul versante adriatico, qualche breve piovasca a ridosso dell'Appennino e sulle coste adriatiche, medio e basso adriatico, ma fenomeni di passaggio, nulla di che. A fine giornata se ne vanno e da domani tempo bello e con temperature anche accettabili. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Re De Palma e Anna Mena, d'estate non vale, alle 12.37 minuti qui su Radio Z. Vi ricordo che domani ospite in Collettivo Z ci sarà Francesca Michelin, da non perdere. Piccolo break e torniamo, state lì.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
0: Allora, sono le 12.39 minuti. Lo sapete che succede qui su Radio Z tra pochissimo in Destinazione Z? Che torniamo a collegarci con Giulia Laura Biadi in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, dove continuiamo a raccontarvi quello che succede nella meravigliosa Cecina, dove si trova appunto lei assieme a tutti gli altri amici di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Ma prima direi che mettiamo un bel disco che crea un bellissimo ponte generazionale tra passato e presente della musica italiana, Nerissima Serpe e Free to Ridere di Te.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

0: Erano Nerissima Serpe e Free to Ridere di Te, uno dei pezzi preferiti dalla nostra Giulia Laura Biadi, da cui torniamo in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, dove continuiamo a raccontarvi le bellezze di Cecina e provincia. Giulia, mi senti? Ben trovata.
1: Certo che sì, Fagiolino, ti sento. Allora, io vorrei dire solamente una cosa, vorrei informare chi ci segue Radiovisione al 266 del Digital Terrestre che io avevo proposto di allacciarmi la camicetta, perché giustamente, essendo a Marina di Cecina, qui c'è il mare, quindi sono in costume. Tu mi hai detto no, lasciamo fa ascolto.
0: Esatto.
1: Quindi questo voglio dire.
0: Sì, però non aiuta perché non si vede niente. Adesso per fare. Però voglio dire.
1: Allora, facciamo poche battute perché non ti faccio il quiz che ho preparato per
0: bene.
1: Te.
0: No, per carità, va bene.
1: Allora, dato che siamo qui appunto in provincia di Livorno col Toscana Bella Camping Sandaia, ho pensato non solo scopriamo il territorio, ma anche diciamo tutte le tradizioni enogastronomiche, ma anche la lingua, perché secondo me il toscano è uno dei dialetti più belli che abbiamo in Italia. Allora, ho preparato giusto due cosine al volo.
0: Per
1: io
0: me,
1: ti dico una frase in dialetto toscano e tu me la devi appunto definire, me la devi tradurre.
0: Ok, ci sto, vai.
1: Vai, senza lilleri un si lillera, che vuol dire?
0: Senza soldi non si vive bene.
1: Bravo amore, sei bravo.
0: Hai visto? Ma io sembro cretino, ma in realtà è
1: poi una cosa ancora più facile. Quando ti dicono "Ma te sei un grullo", che cosa ti sta dicendo?
0: Sei un po' un bamboccio, uno stupidino,
1: uno sciocco. Ma che c'hai avuto una tresca in Toscana te?
0: Io? Lascia fare.
1: Ho capito, non è che poi, scusa, questi dialetti così non è che li puoi conoscere se non hai esplorato il
0: territorio.
1: Guarda
0: che sei tu che sei rimasta solo a Milano, io giro l'Italia, voglio dire.
1: In questo momento la sto girando io, comunque come puoi ben vedere siamo ancora circondati di lodge, appunto per camping del Toscana Bella qui a Sandaia. E allora niente amici, questo è, noi trascorreremo altri giorni qui, lo sapete, con tutta la famiglia di RTL 102.5, tante esterne, tante cose da raccontare. Voi mi raccomando rimanete sintonizzati intorno alle 11.30 e intorno alle 12.30, così ci sarò io in costume a farvi venire un po' di gelosia e invidia.
0: Mamma mia, i calori, radiovisione da seguire, questi collegamenti in diretta con il Toscana Bella Camping Sandaia, grazie a Giulia Laura Biadi. Fammi ringraziare e salutare anche Matteo Bonucci, che è l'operatore regista di questi collegamenti e che vi aiuta. Grazie Matteo, grazie mille.
2: Grazie,
0: così l'abbiamo anche sentito. Domani torniamo ovviamente a collegarci con te intorno alle 11.40. Continuiamo, Lie to Me, state lì.

E allora dalla Toscana ci spostiamo nel Salento, i Bomba Bash assieme ad Alessandra Amoroso, Mambo Salentino, 12:50 minuti, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, lo sapete ormai, chi ci segue assiduamente lo sa, la mia missione anche oggi è accompagnarvi fino alle 13 con tutta la musica più bella di Radio Z, che è la vostra colonna sonora per tutti i momenti che vivete, per chi è in auto, per chi è a scuola, per chi è al lavoro, per chi è a casa, sul divano, con la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Detto tutto ciò, dall'Italia passiamo alla musica internazionale con Magnetic.

Fazza, la musica di Radio Z in ogni dove. Mi mandate anche dei bei video al 335 30 10 25 dall'auto, ma anche in un bar dove appunto c'è la radiovisione di Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per l'affetto che ci dimostrate ogni giorno. Noi vi ricompensiamo con tutte le hit più belle che potete trovare in giro nel panorama musicale e anche qualche chicca del passato. Ma non è il caso del brano che sta per arrivare, perché è attuale, presente, uscito da poco. Elettra Lamborghini, Bam Bambina.

0: Vabbè, ci sta benissimo parlare di Pelé in una giornata come quella di oggi con Rover alle 12.59 minuti, perché oggi fischio d'inizio per i mondiali 2026 con la cerimonia d'apertura fissata per le 19.30 ora italiana, la prima delle tre cerimonie d'apertura con tantissimi artisti internazionali come Shakira, J Balvin e compagnia cantante. Mario Vai torna domani puntuale dalle 11 alle 13 qui in Destinazione Z, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito la palla, ora passa a Simone Palmieri che vi accompagna fino alle 15. Grazie a tutti e viva Radio Z.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Buon pomeriggio, bentrovati Zetagram, lo diciamo insieme, buon giovedì 11 giugno 2026, io sono Simone Palmieri, vi accompagno per le prossime due ore, come giustamente diceva Mario Vai, che salutiamo e che ringraziamo, fino alle 15 stiamo insieme, soprattutto anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25, ma non solo, perché vi dobbiamo ricordare che mercoledì 2 settembre l'Arena di Verona torna a Radio Z Futuriz Live 2026, i primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, i Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Fatelo, comunque ve lo ricorderemo nel corso di queste due ore e ve lo ricordiamo sempre. Fatelo, sbrigatevi perché poi i biglietti finiscono e non ci dite, ah ma no, ma non ci sono più. Noi ve lo stiamo dicendo e vi abbiamo avvisati. Partiamo!

Harry Styles, abbiamo aperto così con American Girls 13 e 4, Radio Z, Zetagram. Buon pomeriggio, bentrovati, buon giovedì 11 giugno 2026, siamo insieme per le prossime due ore fino alle 3, giusto? Non mi devo sbagliare perché sono abituato dalle 3 alle 5, quindi faccio sempre confusione, ma saluto anche Carolina Russi Pettinelli e Chan, che sono i padroni di questa fascia, anzi Chan tra poco lo ritroveremo in collegamento. Quando

Al 2022 sei importante, anzi il titolo è solo importante, lo dice Marrakesh alle 13.11 su Zeta in Zetagram con Simone Palmieri e con voi fino alle 15 anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ieri abbiamo parlato di Marrakesh in occasione anche dell'intervista che abbiamo fatto a Federica Abbate. A proposito, potete ritrovare tutte le interviste, quelle del collettivo, su RTL 102.5 Play nella sezione ospiti. E aggiungo che domani, anzi vi ricordo che domani a partire dalle 16 sarà con noi nel collettivo su Zeta anche Francesca Michelin, pronta a presentarci il suo nuovo progetto musicale. Lei che tra poco si sposerà anche, quindi le facciamo gli auguri in anticipo. Si possono fare a porta sfiga? Non lo so, ormai l'ho fatto.

Fra Quintale, Aranciata, alle 13.15, Radio Z, Zetagram, visto che prima si parlava di Federica Abbate. Federica Abbate ha cantato insieme a Marracash. Allora, due consigli al volo, anzi tre. Il primo, seguite il profilo Instagram di Radio Z, perché trovate dei contenuti, delle clip video, delle interviste e non solo, molto molto belle, quindi fatelo, Radio Z Off. Secondo consiglio, se l'anno scorso non siete riusciti a vedere il concerto di Marracash a San Siro e nel suo tour, insomma il tour che ha fatto all'interno dei maggiori stadi italiani, lo potete recuperare su Disney Plus ed è bellissimo. Io l'ho fatto e ha fatto un concerto davvero super super figo.

Dolce Vita, Fedez, Tananai, Mara Sattei alle 13.22 su Radio Z in Zgram con me Simone Palmieri fino alle 15. Stavo pensando, per esempio, in questa canzone Mara Sattei c'è e ci sarà anche quest'estate con Enrico Nigiotti. La canzone credo esca domani. Fedez ancora non si è fatto sentire, ma secondo me, ho visto che sta traslocando, poi tra poco nasce il piccolo, ma arriverà. E Tananai un punto di domanda, perché qualche mese fa ha scritto, anzi qualche settimana fa ha scritto: sta per uscire nuova musica, comunque sto cucinando, sto lavorando, aspettatemi. Chissà se per quest'estate o poi invece da settembre in poi. Boh.

Maledetto me, lo dice Fulminacci, 1325 Radio Z, Zetagram. A proposito di cantautori romani, ieri sera all'Olimpico uno spettacolo bellissimo, visto che c'erano tantissimi colleghi, amici romani appunto a vederlo, e sto parlando di Achille Lauro, che poi arriverà lunedì 15, quindi tra pochissimi giorni, invece a San Siro. Uno spettacolo che dura più di 2 ore, e complimenti per quello che ha messo su, perché davvero davvero una botta importante.

0: tribale.
1: E lo dico con Tribale 13:32 Radio Z Zetagram. E siccome si sta parlando di musica e di concerti, ieri è vero, c'è stato lo Stadio Olimpico, lo dicevamo anche prima, Achille Lauro a Roma, nella sua città, per inaugurare il suo Stadio Olimpico, ma allo stesso tempo a Milano ci sono stati 80.000 partecipanti, 80.000 fan a seguire e vedere il concerto di Cesare Cremonini, e allo stesso tempo ancora una volta si è inaugurato l'Allianz Stadium, lo stadio della Juventus, dove gioca la Juventus a Torino, lo stadio proprio di proprietà della Juventus, e inaugurarlo è stato Tiziano Ferro, e dicono che tra l'altro sia una location bellissima e dove si sente anche molto molto bene. Lo sappiamo che per uno stadio non è così facile e immediato. Dopo Tiziano Ferro, tanti altri artisti seguono.

0: successo dei Pinguini Tattici Nucleari è partito anche da qui, anzi era partito da un po' di anni prima, forse 2018-2019, continuato anche con Ridere, canzone che abbiamo ritrovato su Radio Z in Zetagram, e continua anche con Sorry Scusa Lo Siento, il loro nuovo singolo che stiamo ascoltando da qualche giorno.
1: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
3: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, le 13.41, siete in Zetagram su Radio Z, ben arrivati, buon giovedì 11 giugno 2026, anche in radiovisione al 266 del digitale o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Ricordandovi che tra pochissimo, tra qualche minuto, dal Toscana Bella Camping Sandaia ci sarà con noi Chan. L'abbiamo presentato come se fosse tipo Achille Lauro, forse too much, ma ci arriviamo.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 13.45 Radio Zetagram, ve l'avevamo promesso, e allora ce l'abbiamo, perché ci colleghiamo con Chan in diretta dal Toscana Belli Bella Camping Sandaia, ma soprattutto credo in pizzeria. Buon pomeriggio Chan.
1: Buon pomeriggio a tutti gli amici di Zetagram e di Radio Zeta. Siamo nel lato pizzeria, perché come ogni volta intorno a questo ci colleghiamo per parlare anche di cibo, sai, il momento del pranzo, e qui a Toscana per Camping Sandaia c'è un menù ricchissimo. Siamo già in preparazione della cena, però, perché si mangia pizza, per cui stasera capricciosa, marinara, tutto quello che ti pare. La tua preferita qual è? Vediamo se si può fare.
0: La mia è per forza la marinara, perché sono intollerante al lattosio.
1: E allora per forza la marinara prendiamo la mozzarella, la mettiamo da parte, anche se qui sono messi molto bene. Questo è stato già fatto dalla maggior parte degli ospiti di questo bellissimo Toscana Bella Camping Sandaia. Tanti sono tornati dalla propria piazzola, dove hanno lasciato il loro camper, altri sono tornati nel loro bungalow, nella loro tenda, e oggi pomeriggio, con il torneo di pallavolo, evidentemente comincerà a smaltire il pranzo.
0: Lo fai anche tu il torneo? Se non ho capito male, di pallavolo?
1: Di pallavolo, esatto, lo faccio anch'io. Mi auguro che vada meglio di ieri, perché non essere che sia andata bene, io ho perso, la mia squadra ha perso. Gli anni Sandaia sono molto più bravi di me, e questa è una cosa per cui rosico parecchio.
0: Va bene, è che ci voleva tanto, immagino io. Però a prescindere da questo, con chi è che eri in squadra? Perché la squadra è importante e fa la differenza.
1: Ieri era la mia squadra, eravamo io, Giura Laura Abbiati, per quanto riguarda RTL 105 e Radio Z, la nostra famiglia radiofonica, e poi eravamo insieme al Bagnino e ad altri ospiti di questo Toscana Bella Camping Sandaia. Mm-hmm. E abbiamo preso una mazza in faccia che mi è bastata.
0: Mi pare di capire che il problema della squadra fosse l'Abbiati, è corretto?
1: È corretto, ecco, io avrei voluto essere un po' più cavaliere, però in effetti obiettivamente l'errore l'ha fatto lei. Tutta la partita gli errori li faceva lei, ci ha fatto perdere Giura Laura.
0: Infatti, da oggi o panchino oppure proprio fuori squadra, se sei d'accordo.
1: Fuori squadra. Qui tanto a Toscana Bella Camping c'è anche il mare qui davanti, c'è un posto bellissimo. Il bagno, c'è anche altro da fare, insomma.
0: Oh, e tanto tra poco, poi tra circa un'oretta, ci collegheremo nuovamente con te, avremo modo di raccontarla ancora meglio, il Toscana Bella Camping Sandaia. Ti ringraziamo, a dopo, ciao Cianna, buona pizza. Ciao. Tormento insieme a Arcomi su Zeta.

Nico Santos su ZNZgram alle 13.53 su Radio Z. Allora, ringraziamo ancora una volta Cianna che si è collegato con noi, lo ricordiamo, per queste due settimane ci sono dei collegamenti, ma ci sono anche delle dirette a tutti gli effetti della grande famiglia di RTL 102.5, quindi Radio Z, ma anche Radio Freccia dal Toscana Belli Camping, bella Camping Sandaia, che ci sta ospitando. Fortunati voi che ci siete, e ci ricollegheremo tra l'altro tra poco con Cianna per altri aggiornamenti. Prima anche Safe.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk alle 13.59 su Radio Z, in chiusura della prima ora di Zetagram, ma vi portiamo, vi accompagniamo fino alle 15, quando poi arriverà Nicolò Giussini con il suo collettivo invece fino alle 17. Non sto poi a dire il resto del palinsesto, perché lo potete scoprire anche sul nostro sito radioz.it o anche attraverso l'app RTL 102.5 Play. Tra poco leggiamo anche i vostri messaggi, continueremo a parlare di musica e poi ritorneremo anche in Toscana con Cianna. State con noi su Radio Z. Sono le 14.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ho trovato te negli attacchi di panico, che bella questa immagine, in realtà molto forte. Charlie Charles Blanco alle 14.10 su Radio Z in Zetagram, nella seconda ora insieme con voi fino alle 15, tra poco di nuovo con Cianna dalla Toscana. Abbiamo tanto parlato di musica, di concerti live, di stadi, di spazi enormi, e allora ci rimaniamo all'interno degli stadi, mettiamola così, perché oggi, ragazzi, iniziano i mondiali. L'Italia dove sta? È inutile ripetersi, l'Italia non c'è per la terza volta di fila, lasciamo perdere, ma comunque sono un'occasione di sport e unione mondiali, e anche noi a modo nostro comunque su Radio Z li seguiremo e vi daremo tanti tanti aggiornamenti. Prima anche Giulia su Z.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Che bello questo finale, un po' malinconico, un po' struggente. Qui piangono tutti, effettivamente il titolo dice proprio così. Giuli insieme a 13 Pietro su Radio Z, ritrovate in Zetagram alle 14:15 con me, Simone Palmieri, ma c'è anche Rocco Hunt.

Benson Boone alle 14:21 su Radio Z in Zetagram. Questa era Beautiful Things, forse qualche volta l'avete ascoltata e l'avete sentita da qualche parte, nel senso che quando uscì questa canzone ormai parliamo di quasi 2 anni fa, perché leggo del 2024, ma è il 2026, quindi più o meno 1.5-2 anni fa avevo TikTok invaso solo da questa canzone. Le immagini sotto erano spesso e volentieri di coppie che si amavano, che si davano i bacini, che si abbracciavano. Ecco, adesso invece Bad Bad Bad di Shiva con Jolie. Molto bene, tutto coerente.

Shiva, mandami in tilt con Joliet. In realtà il titolo è Bad Bad Bad. Alle 14.24 prima parlavamo anche di canzoni ritrovata su Z che vanno molto su TikTok, e si parlava di Benson Boone e di Beautiful Things, ma anche Bad Bad Bad in questi ultimi tempi la sto sentendo anche parecchio. In bocca al lupo a Joliet, tra poco arriva a San Siro con uno show spettacolare. Martin Garrix e Sheeran su Z. Stay.

0: Radio Z, Breaking News.
1: È 14.31, ben ritrovati su Radio Z, vediamo insieme le ultime notizie. In intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati in vista del prossimo Consiglio europeo. La Premier ha espresso la piena solidarietà all'Ucraina e confermato il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca. Poi l'invito all'Unione Europea perché trovi una figura autorevole per i negoziati di pace. E nel corso del suo intervento alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni è tornata anche sulla crisi in Medio Oriente. L'Italia non è parte del conflitto, ma questo non significa stare fermi. E chiudiamo perché a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un uomo di 47 anni ha colpito con un corpo contundente il padre di 73 anni. Lo ha cosparso poi con un liquido infiammabile, dandogli fuoco e lasciandolo morire tra le fiamme. Con questa notizia noi chiudiamo e vi ricordiamo che l'appuntamento con le news tornerà tra meno di 2 ore. Meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche nuvola sta ancora transitando sull'Italia, specie nelle regioni centrali e sul versante adriatico. Qualche breve piovasca a ridosso dell'Appennino e sulle coste adriatiche, medio e basso adriatico. Ma fenomeni di passaggio, nulla di che. A fine giornata se ne vanno e da domani tempo bello e con temperature anche accettabili. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Salmo e Sfere Basta con Cabriolet alle 14.38 su Zeta in Zetagram. Mi chiedevo, ma quando è uscita questa canzone? È uscita nel 2018 e la ricordo molto bene, l'avevamo anche intervistati in occasione proprio dell'uscita di questo singolo.

0: Tra poco su Z ancora fino alle 3.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
5: Le 14.41 su Radio Z in Zgram, ci sono anche i vostri messaggi, quindi vi salutiamo, grazie per seguirci sempre anche in Radiovisione al 266 o ovunque voi siate in tutte le parti del mondo possibili, visto che ci sono già tante persone in ferie attraverso l'app RTL 102.5 Play. Ci state già chiedendo chi ci sarà al Future Hit, allora noi qualche nome l'abbiamo spoilerato e ve lo stiamo dicendo. Poi piano piano, c'è ancora un po' di tempo, nel corso di questi giorni vi diremo tutto il cast completo o quasi, un nome dopo l'altro, un nome dopo l'altro, lo sapete come facciamo. LDH7 Santa su Z nel vostro Zgram fino alle 15 di questo pomeriggio.

0: Per farti santa, LDH7, il loro nuovo singolo su Z, e abbiamo al telefono questa volta Cianna. Ciao tesoro!
1: Questa volta ci sono io, Simo, sempre dal Toscana Bella Camping Sandaia, però stavolta abbiamo fatto due passi verso il mare, perché vorrei farvi vedere, o ad ascoltare magari anche grazie alle onde che ci sono qui, la meraviglia del mare di fronte al Toscana Bella Camping Sandaia.
0: Sì, lo sto vedendo, lo sto immaginando.
1: Immaginale. Nel frattempo vi racconto che cosa significa essere qui, perché dal Toscana Bella Camping Sandaia basta fare 700 metri e ti trovi al mare, ti trovi in una spiaggia libera meravigliosa in cui a destra insomma c'è anche un lido dove se vuoi puoi metterti un po' più comodo sul lettino, ma insomma si sta benissimo anche con un asciugamano sulla sabbia. Siamo nella località di Mazzanta, vale a dire tra Vada e Cecina. Quando vieni a scoprire il territorio non puoi evitare di andare in una di queste tre località, perlomeno una, perché ognuna ha qualcosa di speciale. È una località in cui hanno le casette magari delle famiglie che ci abitano da una vita e ci vengono in vacanza al mare, e ci sono gruppi di ragazzi che soprattutto a Marina di Cecina, ma anche a Bibbona, che è a due passi da qui, vengono al mare, stanno insieme, si fanno uno spritz, vedi, tra 2-3 ore secondo me sarà il momento in cui comincerà a riempirsi, perché dopo la fiesta del post pranzo cominciano a divertirsi, insomma.
0: Sì, ma fammi capire, no? Voi siete là per lavorare oppure uscite tra partite di beach volley e la pizza che vi fate e l'aperitivo e la visita ad una città di fianco al camping? Non sto capendo il gioco.
1: Allora, io ho pregato, ma te lo giuro Simo, l'ho pregato il nostro editore di lasciarmi in città al caldo per stare in ufficio tutto il giorno. Lui mi ha detto, ti prego Cianna, no, vai a godere un po' di cioè vai al mare per far sì che il mondo di Radio Z scopra effettivamente le meraviglie del Toscana Bella Camping Sandaia e dei suoi dintorni, vale a dire appunto Cecina, Vada, Bibbona. Per cui io sono qui, posso dire quasi in sacrificio, lo vogliamo dire?
0: Sì, lo sai che ho proprio riconosciuto le parole dell'editore? Cioè proprio t'avrà detto sicuramente così?
1: Più o meno è stato questo, mi ha detto guarda, prova le cene, non ti preoccupare, fatti una fritturina di pesce, una roba del genere.
0: Vai in vacanza, ti avrà detto, certo, ovvio, sicuro.
1: Sereno, così ha detto.
0: Va bene, grazie, divertitevi, un bacione e grazie ancora Cianna.

La musica leggerissima, quella di Colapesce e Di Martino alle 14.53, quasi in chiusura delle nostre due ore di Zetagram su Radio Z, ma vi diciamo che poi ci ritroviamo anche domani sempre a partire dalle 13, sempre con me Simone Palmieri. Grazie tante anche per i vostri messaggi al 335 30 10 25.

Perché il programma si è chiuso, perché sono ai ringraziamenti. Allora, già che ci sono, grazie anche a Cian che abbiamo avuto fino a pochi secondi fa in collegamento telefonico dal Toscana Bella Camping Sandaia, che ritroveremo anche domani. Vi ricordo inoltre che domani a partire dalle 16 la Micheline nel collettivo con Nicolò Giustini su Z, qui in diretta live dagli studi di Milano. C'è anche Samurai J su Z.

0: Fever Dream in chiusura delle due ore di Zetagram su Radio Z. Ora arriva il collettivo, sono le 14.59. Grazie mille per essere stati con noi. È sempre un piacere trascorrere del tempo.
1: Sposti che devo preparare la postazione.
0: Non ti preoccupare.
1: No, finisci.
0: Lavoro
1: finisci,
0: 16 secondi. 15,
1: no, 15 secondi, finisci per favore.
0: Va bene, oggi che cosa si fa? Sport, inizio mondiali, corretto? Parlerete di questo,
1: sì.
0: Calciomercato.
1: Bravo,
0: poi.
1: Cinema. No.
0: Va bene, a tra poco il collettivo e Nicolò, piccolo mio.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Collettivo Z.
1: Ci siamo, sono le 15 in questo giovedì 11 giugno, è un giovedì pomeriggio qualsiasi, no, non è vero perché è una giornata particolare, lo ha detto poco fa, quello lì, com'è che si chiama? Non me lo ricordo, come ti chiami? Donna Maria viene dopo, tu sei Simone Palmieri, oggi iniziano i mondiali di calcio 2026, anche qua su Z vi terremo aggiornati rispetto a punteggi e mica punteggi, quindi insomma una bella giornata. Sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17, vi ricordiamo subito una cosa importante, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026, i primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Pronti a cominciare tra poco cinema, sport, ma soprattutto musica. Olivia Rodrigo.

Drop Dead, Olivia Rodrigo alle 15:05 minuti su Radio Z nel collettivo ancora una volta. Buon pomeriggio, giovedì pomeriggio, oggi cominciano i mondiali e allora anche voi al 335 30 10 25 la squadra secondo voi favorita è quella che vincerà e soprattutto se li seguirete per chi tiferete. C'è J-Ax. 1, 2, go!

Dal 2018 Annalisa con la sua Bye Bye alle 15:11 su Radio Z nel collettivo, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Oggi in solitaria, domani avremo la fortuna di fare due chiacchiere tra le 16 e le 16:30 con Francesca Michelin, che ha le prese con un bellissimo progetto musicale nuovo, tante canzoni molto diverse dalle precedenti, una nuova Francesca Michelin sempre più improntata al basso, ormai bassista e cantante contemporaneamente. Giovanotti Alfa su

Una volta Jovanotti scriveva buon sangue, ora scrive buon vento e lo fa insieme a un nostro carissimo amico che si chiama Alfa Andrea, a cui noi vogliamo molto molto molto bene. Sono le 15:15, siete su Radio Z nel collettivo fino alle 17 e tra poco ve lo diciamo, andiamo a New York perché c'è una città che, a proposito del si muove che dicevano Giova e Alfa, si sta muovendo per davvero. Prima però Tedua con la sua Mai.

Harry Styles con la sua Satellite alle 15.20 su Radio Z nel collettivo in questo videoclip che abbiamo ritrovato in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, che ricorda un po' Wall-E, no? Uno dei film più sottovalutati secondo me della Disney, in cui c'è questo robot vuoto, perso, solo in un mondo che l'ha abbandonato, e poi piano piano succedono cose. Bellissimo, se non l'avete mai visto recuperatelo. Passiamo però da Harry Styles a un'altra grande star americana, Timothée Chalamet, uno degli attori del momento, lui tifoso dei New York Knicks, e allora prepariamoci perché i Knicks sono molto molto molto vicini e la città di New York sta impazzendo perché il titolo NBA è a un passo. Stanotte gara 4, New York contro San Antonio. New York ha vinto grazie a un tap-in, cioè un tocco volante di OG Anunoby, ha vinto di un punto. New York avanti 3-1, si vince al 4, quindi insomma è a una vittoria dal titolo NBA. Preparate la grande me.

0: Prende Palma, Anita e Mischilla, la testa gira alle 15.24, quella che è stata ribattezzata ieri sia off camera che durante la diretta da Federica Abate come la canzone dell'estate, nonché lei insomma sia autrice, no, di questo brano. Io ho detto guarda, secondo me in realtà la canzone dell'estate è Al mio paese di Delia Levante e Serena Brancale. E lei mi ha detto ah, ho scritto anche quella. Beh, grande Federica, se volete rivedere tutta l'intervista bellissima con Federica Abate la ritrovate su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione gratuita da cui ci potete seguire anche in streaming. Ora però c'è Kid Yugi con la sua Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Idem Gazzelle 15:31 Radio Z al collettivo, e ora cominciamo a dare i numeri. 116 kg di formaggio, 6.000 arance per succo fresco ogni mattina, 300 kg di dentice e salmone serviti in quattro buffet diversi durante la giornata e 3 cuochi stellati. Anik, stai impazzendo? No, non sto impazzendo. Questa sarà la dieta e regime alimentare della squadra della Norvegia ai mondiali negli Stati Uniti. Hanno preparato un sistema alimentare che possa adeguarsi alle temperature che saranno intorno ai 35 gradi, e quindi insomma la Norvegia sarà completamente focus sul pesce e sulle arance. Pesce, arance e formaggio. Sienna Spyro.

0: succederà.
1: Sei la mia città di Cosmo e il suo romanticismo alle 15.38 su Radio Z nel collettivo fino alle 17 con Nick Giustini, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
7: :41 Radio Z, giovedì 11 giugno fino alle 17 c'è il collettivo con Nick Giustini, ma oggi iniziano i mondiali, lo abbiamo detto, non iniziano però soltanto i mondiali per gli appassionati di pallacanestro italiana, questa è anche la giornata dell'inizio delle finali scudetto. Si comincia con gara 1 tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, tutti si aspettavano Milano contro Bologna e invece Bologna è stata proprio sconfitta in 4 gare dalla Reyer, quindi chi vincerà da stasera lo scopriremo. Ora Lady Gaga e Deutsche.

0: Queste Prada, Lady Gaga e Doechii con la loro Runaway alle 15.44. Fortunatissimo, nel senso che è andato molto bene, ma anche un po' sfortunato, perché fosse uscito in un altro periodo storico, quando, diciamo, senza avversari e senza un avversario come Michael, che nel mondo ha fatto dei numeri incredibili, probabilmente sarebbe andato ancora meglio, se possibile. Però insomma, un gran periodo per il cinema americano, che è tornato a sfondare il miliardo di incasso, e quindi tanta tanta roba. MV Killa, tutto o niente.
1: Yeah, yeah,

L'afro house del DJ brasiliano Zerb alle 15.50 su Radio Z. Zerb, nome d'arte di Matheus Zerbini Massa, DJ classe 1997 che arriva dal Brasile, e in questo brano, oltre a, diciamo, elementi tipici della deep house e della musica brasiliana, ha voluto inserire degli elementi africani, in particolare la lingua, che è interpretamente in maniera magistrale interpretata e cantata da una delle cantanti più famose keniote, che si chiama Sofia Nzau, che canta in lingua Kikuyu, che è proprio la lingua keniota, e proprio in keniota quello che abbiamo appena ascoltato, Muaki, significa fuoco. È un brano del 2023 che ancora ogni volta che suona ci fa provare delle vibes particolari, un po' come fa lei ogni volta che canta. Amelie, non è Francesco.

Non so il tuo nome, ma sicuro non è Francesco. E se ce lo dice Amelie, noi ci fidiamo. Io il mio nome, quando guardo questo video, me lo dimentico, ma spero di non essere Francesco. 15:54, Radio Z il collettivo con Nick Giustini. È il momento di Baby Doll.

0: Chiudiamo la prima ora esplosiva del collettivo insieme a Click Boom di Rose Villain. Ancora una volta tanti auguri Rose, che è una grande amica di Radio Z, diventata mamma da pochissimo. E voi però non vi preoccupate, perché il collettivo arriva fino alle 17, o meglio preoccupatevi, decidete voi, anche in streaming sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, scaricabile da ovunque. Ci sentiamo tra poco con la seconda ora del collettivo Zeta.
1: Sono le 4.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

L'uomo che da ieri possiamo ufficialmente ribattezzare come un altro dei re di Roma, Achille Lauro, con Comuni Mortali ieri sera si è preso il suo stadio olimpico, 60.000 persone, oltretutto un grandissimo tributo e una grandissima collaborazione sul palco con Antonello Venditti, a proposito di grandi artisti romani. Insomma, Achille Lauro sempre più vicino, secondo me, anche a ultimo da questo punto di vista. Don't wanna go home, Medusa.

Il genio sonoro melodico di Da Soup in Offline alle 16.10 su Radio Z nel collettivo dal 2020. Tra l'altro in questa canzone anche lui espone un problema esistenziale dei giorni d'oggi: quanto dovrebbe essere importante, ma quanto è difficile staccare la mente e andare offline. Cioè, voi riuscite a immaginarvi davvero oggigiorno di vivere tot ore, giorni, settimane senza la possibilità di stare online? Qualcuno sicuramente lo farà già, sicuramente ci sono persone magari nomadi digitali che non ne vogliono sapere, però quanto è complicato oggi immaginarsi la vita senza l'online, senza essere online. La FOMO, quanto siamo FOMO tutti quanti. Liberato e Mahmood in Into Street su Z.

Super affascinante questa collaborazione tra Liberato e Mahmood Into Street alle 16:14 su Radio Z nel collettivo. A un certo punto sentite quella voce spagnolo che nei miei sogni più reconditi è la voce di

come fa, come fa? Eh sì, completamente dei giornalisti dal 2016 alle 16:21, canzone che ha 10 anni anche dal videoclip che abbiamo ritrovato in radiovisione qui nel collettivo. Abbiamo potuto vedere un Tommaso Paradiso totalmente diverso. Almeno, cioè, per me è proprio irriconoscibile la versione Tommaso Paradiso dei giornalisti e Tommaso Paradiso oggi. Ma non perché sia cambiato partito, cioè sembrano proprio due persone diverse, anche fisionomicamente proprio diverso. Comunque, sempre un piacere ritrovare quelli che con Calcutta, insomma, e i Pinguini Tattici Nucleari hanno ridefinito un genere, quello del pop indie. Ora il pop è tutto, anche Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Colors Partenope alle 16:24 su Radio Z nel collettivo. Mi immagino la classifica di Power Hits estate 2026, che potrebbe anche dire Serena Brancale al primo posto, The Colors al secondo, Serena Brancale, The Colors al terzo. Cioè, insomma, potrebbe essere così, potrebbe accadere qualsiasi cosa. Hanno droppato solo hit incredibili in questo mese estivo questi ragazzi. A proposito di gigante della musica, anche se è piccolina, Ariana Grande.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Mal di te, Coez alle 16.30 con la partecipazione molto amichevole nel videoclip, così c'è scritto, di Franco 126. A un certo punto loro sono in aeroporto seduti uno accanto all'altro, era il singolo che poi ha anticipato l'ultimo bellissimo album di Silvano. Allora, però sapete che qui nel collettivo parliamo spesso anche di cinema, e allora per i fan di Ridley Scott e di Hugh Jackman sappiate che vi ritroverete ad abbracciarvi all together, perché Hugh Jackman sarà il pirata Long John Silver nel nuovo adattamento dell'Isola del Tesoro, che sarà proprio diretto da Ridley Scott, che sappiamo che è molto bravo a maneggiare i grandissimi attori. Allora, però adesso io mi levo, perché arriva lo swag, quello infinito, lo swag music di Artifive.

0: Training Season, Dua Lipa alle 16.37 su Radio Z nel collettivo in questo giovedì 11 di giugno. Arriviamo insieme fino alle 17, quindi ancora una ventina di minuti.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente! Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Uppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo

0: soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Felice 40, giovedì 11 giugno, Radio Z, il collettivo fino alle 17. Stiamo per ascoltare, secondo me, una delle canzoni più divertenti e affascinanti di questa estate, che deriva da una bellissima deluxe di un album già meraviglioso che si intitola Mediterraneo. La deluxe si intitola Mediterraneo dopo il mare. Gli antichi si chiedevano cosa ci fosse oltre il mare, oltre il confine del mare, quello che non si poteva vedere, e questa incessante curiosità li ha portati a scoprire tante cose. Brescia ha provato a farlo attraverso la sua musica, e allora all'interno di questa deluxe c'è anche Da Dio su Z.

In un mondo in cui nei ritornelli si urla a squarciagola qualche cosa, Brescia fa una cosa totalmente diversa, quasi lo sussurra e lavora sulla voce. Da Dio alle 16.43 su Radio Z nel collettivo, e adesso abbiamo fatto un viaggio da Dio, ma manca il mezzo perfetto per viaggiare. E magari anche i compagni di viaggio con il quale fare questo incredibile percorso. E allora ho pensato, perché non sciablo insieme a Gue e Tony Pitoni sulla loro Cadillac? Let's go!

Di Belle Wescole, Ovi on Drums alle 16.49 su Radio Z nel collettivo giovedì 11 giugno, questa sera a San Siro lo show di Rama. Ma parliamo un attimo anche di tutti i concerti che sono stati realizzati negli ultimi due anni a San Siro. Dal 2024 al 2026 è uscito uno studio interessante, 43 concerti totali, di cui 33 concerti vari, pop, rock e chi più ne ha più ne metta, ma 10 concerti rap, di cui 4 di Sfera, 2 di Marra, 1 di Lazza, 1 dei

Dogo, uno di Geolier e uno di Tedua. Gli ultimi due dobbiamo ancora, insomma, vederli. Sta cambiando e siamo davvero felici. Però a San Siro loro sono Residence, senza ombra di dubbio. PTN, sorry, scusa, lo sento.

0: sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari alle 16.53, quasi in chiusura di questo appuntamento del collettivo. Loro sono stati ospiti nella figura di Riccardo Zanotti, frontman e cantante dei Pinguini, proprio qualche settimana fa, per raccontarci di Sorry, scusa, lo sento, tutte le interviste su RTL 102.5 Play. A proposito di interviste, domani dalle 16 alle 16.30 con noi ci sarà Francesca Michielin. Ora però, Sal Da Vinci, poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però non

0: E lo urliamo anche noi a squarciagola con Olli, che è finito il collettivo alle 16.59, ma non vi preoccupate perché si torna domani, sempre puntuali, sempre carichi dalle 15 fino alle 17 con anche Francesca Michelin tra le 16 e le 16.30 e poi la settimana prossima preparatevi perché un graditissimo ritorno e poi un altro appuntamento di Canova Game Room. Quindi signore e signori, vi lascio alla sapiente voce di Francesco Taranto e la sua Generazione Z. Ci ritroviamo domani, che ciao.
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Generazione Z.
5: 17 in punto, comincia l'appuntamento di Generazione Z come ogni giorno fino alle ore 19. Noi siamo qui da Milano, ovviamente Francesco Taranto, ma dall'aeroporto di Roma Fiumicino tra poco ci collegheremo con Martina Rinelli come al solito, così insomma portiamo anche in onda qualche passeggero, raccontiamo qualche storia, insomma, sia di chi è appena arrivato, magari appena entrato a Roma, sia di chi tantissimi ovviamente stanno magari ripartendo. Intanto noi vi ricordiamo sempre che mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Allora, i primissimi artisti confermati sono, attenzione, Tony Pitoni, i Colors, Serena Brancale, Merca in Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e poi anche il vincitore di Amici 25, ovvero Lorenzo Salvetti. Quindi acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Questa è solo insomma la prima parte del cast, piano piano ne annunceremo tantissimi naturalmente. Subito la musica, Madame con Marrakesh, volevo capire.

Apriamo le due ore insieme di oggi di Generazione Z, 17:04. Abbiamo aperto appunto con la nuova di Madame insieme a Marracash, proprio dal suo ultimo album che si chiama Disincanto, bellissimo duetto. Insomma, volevo capire ora un altro duetto in realtà, perché poi sono tantissime le collaborazioni anche quest'estate, per esempio appunto questa tra Blanco ed Elisa è Ricordi.

Z, abbiamo aperto queste due ore insieme, appunto saremo fino alle ore 19, tra poco anche all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli. Tra l'altro stiamo per sentire Lunedì Nero, il nuovo singolo di Mr. Rain, che stavo vedendo sulle sue storie, ha pubblicato anche un pezzettino di prove, ha detto stiamo preparando qualcosa di speciale per il tour 2026, quindi insomma ricordava chiaramente appunto il tour a tutti i suoi fan e ha messo uno spezzone di prove. Ricordiamo un tour teatrale se non sbaglio, quindi per la prima volta per lui, perciò magari sarà anche un'occasione per sentire le sue canzoni anche in un'ottica, un arrangiamento diverso. C'è appunto il suo nuovo singolo Lunedì Nero.

0: però boh, meglio di no.
1: Mr. Rain, Lunedì Nero, il suo ultimo singolo, 17 e 13 minuti all'interno di Generazione Z in queste due ore insieme. Tanta musica, chiaramente, tante novità anche. Tra l'altro ci si avvicina il venerdì, cioè domani, giorno in cui ovviamente usciranno tanti singoli anche nuovi, quindi poi li scopriremo tutti quanti qui su Radio Z. Intanto c'è Tony Boy con la sua Cuore Rotto.

Proprio così, ok, respira Elodie, 17 e 18 minuti. Allora, controllavo un po', no? Come facciamo insomma spesso con i nostri artisti, li guardiamo un po' sui social, non si può dire che li stalkeriamo, però insomma li controlliamo per capire che stanno facendo, no? Perché molti appunto mettono prove del tour, date, eccetera, eccetera, la maggior parte degli artisti li controlliamo. Elodie per esempio no, si sta riposando alla grande, insomma, e quindi tutti gli ultimi post, se voi li guardate, ci sta portando in giro per il mondo. Prima in Giappone vedevo un sacco di foto che ha pubblicato, ora invece ultimamente in Croazia, quindi evidentemente insomma si sta godendo giustamente anche l'estate, l'arrivo dell'estate, e non è diciamo in questo momento impegnata con appunto prove, tour, eccetera eccetera. La maggior parte invece degli artisti lo sono, poi ne parleremo anche insomma quando mano a mano ascolteremo tutti quanti, per esempio Achille Lauro, che ha cominciato da grande il suo tour dall'Olimpico a Notre con 54 Ultra. Questa è Talk to You.

to You, Anotra con 54 Ultra, 17 e 21 minuti all'interno di Generazione Z. Tra pochissimo andremo anche dalla nostra Martina Nelli, già me la immagino lì all'aeroporto di Roma Fiumicino, che sta cercando qualche passeggero, sta pescando dei passeggeri, anzi avvicinatevi magari alla nostra postazione al terminale 1 di Fiumicino, così insomma tra poco ci facciamo anche due chiacchiere insieme. C'è Federica Abate, è stata nostra ospite proprio ieri, questa è Superman.

Ormai 11 anni fa addirittura, canzone del 2015, J-Ax con il Cile, Maria Salvador, 17:29 minuti. J-Ax che naturalmente quest'estate invece è protagonista con la sua canzone IP Yayo, tra l'altro ha messo anche un bel post, lo trovate sul suo canale Instagram, per raccontare anche insomma il videoclip, no? Che ha fatto molto bello, ha detto abbiamo fatto un video dove per qualche minuto il mondo fuori resta fuori, appunto, no? Quindi niente guerra tra tastiere, niente odio in abbonamento, niente gente che deve per forza insegnarti come vivere, insomma solo musica, solo gente che balla e soprattutto solo bambini, no? Che ridono, infatti il bello è proprio quello, insomma, che comunque ci sono tanti bambini che, come lui anche dice nel post, dice in un periodo così pesante l'unica cosa che non possiamo perdere è il sorriso appunto dei più piccoli, no? Quindi sicuramente c'è un bel messaggio anche dietro questo videoclip del suo nuovo singolo. Ora Tame Impala insieme a Jenny, questa è la versione remix di Dracula, 17:29 minuti all'interno di Generazione Z.

0: Shiva 100 Ops, 17:35 minuti all'interno di Generazione Z su Radio Z. Saremo insieme fino alle ore 19 con tantissima musica. Torniamo tra pochissimo.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugal, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sauto Fao, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Già 7:38 minuti, sempre nella prima ora di Generazione Z, tra poco anche aeroporto di Fiumicino. Nel frattempo stiamo per sentire Magnetic dei The Bausa. The Bausa, che stavo vedendo, saranno anche in tour, purtroppo non in Italia, però in queste prime tappe. Però c'è questo European Pop-Up Tour, l'hanno chiamato, sono appunto quattro città e quattro feste, in sostanza quattro parti. Si parte domani, in realtà il 12 di giugno, appunto, da Amsterdam, poi andranno a Londra, a Berlino e a Parigi, si finisce il 19 di giugno, quindi al momento niente Italia, però magari insomma ci sarà qualche altra possibilità di sentire dal vivo. The Bausa con Magnetic.

The Bausa, Magnetic, 17:41 minuti all'interno di Generazione Z. Abbiamo parlato anche delle loro date in giro per l'Europa, European Pop-Up Tour. Però appunto, amici The Bausa, ricordatevi anche dell'Italia, quindi magari un appuntamento anche qui in quest'estate 2026, insomma, vediamo se riuscite a fare qualche cosa. C'è la nuova di Noemi, tu cosa fai questa sera?

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

0: Ah, System Zero e Clara Get to Love, 17:47 minuti, un pochino dopo rispetto al solito, atterriamo poco più tardi all'aeroporto di Roma in Fiumicino da Martina Rinelli. Ciao Marti!
1: Ma buonasera carissimo Francesco Taranto, anche oggi sono in compagnia di passeggeri che stanno per partire dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Come vi chiamate ragazzi?
2: Piacere, Leonardo.
3: Ciao. Alessandra.
1: E diteci un po' da dove venite, cosa fate nella vita?
3: Dalla provincia di Foggia, Ortanuova.
1: Ok. E che fate?
2: Sì, allora, io sono uno studente, studio giurisprudenza e ovviamente nel tempo libero mi piace viaggiare.
1: Mi sembra giusto.
3: Beh, giusto. Io studio comunicazione.
1: Ok, bene, anche a te piace viaggiare, immagino. Ok, e dove state andando di bello?
3: A Sarajevo.
1: Come mai?
3: Perché c'è un festival organizzato dall'associazione del nostro paese che si chiama Beyond Borders. E organizza appunto eventi, abbiamo dei partner in tutta Europa e adesso stiamo andando a partecipare a questo evento, a questo festival che si chiama Air Story Festival a Sarajevo.
1: Fantastico.
0: Figo, ma che si fa poi? Cioè, che tipo di festival è? Nel senso, cosa si fa?
2: Allora, è un bellissimo, una bellissima iniziativa perché in pratica c'è questo progetto incentrato sull'arte, arti grafiche, graffiti. Okay. Ed è articolato in più, diciamo, incontri. Uh-huh. Uno ad esempio tenuto a Ortanova dal nostro paese, adesso andremo a Sarajevo. I prossimi saranno a Praga, in Repubblica Ceca, in Danimarca,
3: in Serbia.
2: È incentrato sulla valorizzazione delle figure femminili che, come sappiamo, spesso a livello storico diciamo non hanno avuto la possibilità di avere, diciamo, uno scenario internazionale. Occasioni del genere, secondo me, sono le giuste iniziative per valorizzare.
0: Cosa.
2: Esatto, sì, sì.
1: Molto bello, interessante, eh?
0: Bello, complimenti ragazzi. Poi una bella occasione anche appunto per andare in giro per l'Europa. Poi comunque, quindi bellissimo.
2: Esattamente.
0: Bellissimo.
1: Bene ragazzi, allora fate buon viaggio, divertitevi. Sicuramente vi ritroverò qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino per i vostri prossimi viaggi.
2: Speriamo tanti.
1: Volete salutare qualcuno in questi pochi secondi?
2: Ciao nonna. Un saluto a nonna.
1: E mi sembra giusto. E tu?
3: Ciao papà.
1: Ciao papà, la nonna e il papà. Mi sembra giusto. Buon viaggio ragazzi.
2: Grazie a voi.
0: A dopo,
1: tra poco.
0: A tra poco. Rubino rosso.

Benissimo, Serpe con Free Two, che hanno ripreso Ridere di te, canzone ovviamente del mitico Vasco, 17:52 minuti. Vasco che è in tour anche quest'estate, ogni estate insomma, in sostanza ritorna con il suo tour, ovviamente però cambiando sempre, a parte le scalette, le canzoni, ripesca anche da tante canzoni del passato e poi cambiando appunto sempre le location, insomma vedo che sono sempre città o comunque posti diversi. E in tour ovviamente c'è anche lui, Tiziano Ferro, appena fatto il weekend scorso le date a San Siro, qui lo ritroviamo insieme a Lazza in questa nuova versione che ha pubblicato appunto di una canzone ovviamente un super classico del 2001 che è Perdona, però appunto rifatta in questa nuovissima versione insieme a Lazza. Eccolo, Tiziano Ferro.

0: Red Dance di Lady Gaga, proprio quando siamo alla fine di questa prima ora di Generazione Z, da 17:59 minuti che scoccano proprio in questo istante, qualche secondo fa, quindi appunto siamo alla fine della prima ora. Naturalmente ci sarà tutta la seconda fino alle ore 19, sempre qui su Radio Z, con tanta musica, con notizie musicali, anche novità naturalmente, come ricordavamo anche prima. Insomma, ci avviciniamo anche verso la fine della settimana e quindi poi domani usciranno tantissimi singoli nuovi, come ogni venerdì, insomma, anzi in realtà giovedì a mezzanotte, per essere precisi. Torniamo tra pochissimo qua in Generazione Z.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
2: da sempre
1: vivono in super forma,
3: perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
2: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane.
1: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Sono le 18.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Basta nostra, la canzone estiva di Gaia, 18 e 3 minuti, abbiamo aperto anche questa seconda ora di Generazione Z. Gaia ovviamente anche lei è in tour, come per tantissimi artisti lo ricordiamo, quindi guardate insomma sui suoi social le sue date, vedo ce ne sono tante anche a giugno e anche a luglio naturalmente. Ecco Drake qui su Z.

Voilà di Gali, 18 e 10 minuti. Prima di lui invece la nuova di Drake, Janis. Tra l'altro mi chiedevo, visto che oggi cominciano i mondiali, anzi lo ricordiamo, questa sera, tra pochissimo, alle 21 la prima partita Messico-Sudafrica, ma mi ricordo che Drake è famoso per le sue super scommesse, no, a volte sullo sport in generale, anche sul calcio. Mi sono chiesto appunto se avesse scommesso magari sui mondiali. In realtà però ho trovato un suo post di qualche tempo fa in cui diceva che basta, ho smesso con le scommesse sportive perlomeno. Quindi mi sa che quest'anno per i mondiali così non avremo, insomma, diciamo, la classica super scommessa di Drake. C'è Mace con Salmo e con la pesce Cattive Abitudini.

Bella collaborazione questa di Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini, 18 e 13 minuti nella seconda ora di Generazione Z. Tra l'altro li abbiamo visti tutti e tre naturalmente insieme sul palco del Centrale del Foro Italico per il nostro Power Hits Estate ormai un paio di settimane fa, però insomma tutti e tre assolutamente presenti, anche perché questa è una delle canzoni sicuramente che stiamo sentendo di più quest'estate, che insomma ci porteremo avanti probabilmente per tutto il periodo estivo. Tante novità naturalmente, lo ricordavamo, poi domani ancora di più perché usciranno anche nuovi singoli, insomma essendo venerdì. 18 e 14 minuti su Radio Z in Generazione Z c'è anche la nuova di Mew.

Anna con Nicki Savage, tutte le girls, 18 e 19 minuti all'interno di Generazione Z in questa seconda ora, ancora una quarantina di minuti da passare insieme. Tra pochissimo sentiamo la canzone, la nuova canzone di Harry Styles, American Girls. Ovviamente ricordiamo sempre, insomma, del tour di Harry Styles che è tuttora in corso, che durerà anche parecchio ed è molto particolare perché sono poche città, pochi posti, in realtà non c'è l'Italia purtroppo, quindi pochi posti, ma in realtà tantissime date poi nello stesso luogo, no? Quindi appunto ha fatto già molte date ad Amsterdam, mi pare che ora si stia spostando a Londra, anche perché vedevo un suo post in cui insomma parlava proprio di alcune prove che stava facendo a Londra. Poi ci saranno anche tantissime date in fila a New York e tante altre città, insomma, naturalmente appunto tour per promuovere il suo ultimo disco in cui c'è anche questa canzone, American Girls. Eccolo, Harry Styles.

0: Proprio così, American Girls di Harry Styles, 18-23 minuti. Chi ci segue in radiovisione ha visto anche il videoclip, bellissimo come sempre, come veramente accade praticamente sempre nel caso di Harry Styles. Molto cinematografico anche come video. Lui che ricordiamo che fa anche l'attore, me lo ricordo per esempio in Dunkirk di Nolan, bellissimo, bellissimo film, e bellissima anche la sua interpretazione. Sempre Radio Z, sempre Generazione Z, 18-23 minuti. Tra poco le notizie, poi andremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli. Intanto c'è Eddie Brock con la sua Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è, giusto così.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:28 minuti qui su Radio Z. Il Pentagono è in lockdown e alcuni piani sono stati evacuati, vi riporta la CNN, che sottolinea che i primi soccorritori stanno entrando nell'edificio con maschere a gas e tutte di protezione. L'incidente sarebbe legato alla fuoriuscita di materiali pericolosi, secondo quanto riferito sempre dalla CNN da tre fonti informate e dai vigili del fuoco locali. Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran, intanto con un messaggio su Truth Trump rilancia la pressione su Teheran, mentre l'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Proseguono però i colloqui tra Washington e Teheran per fermare il conflitto. Intanto la Giordania riferisce di aver intercettato 20 missili iraniani e l'India conferma la morte di tre marittimi dispersi al largo dell'Oman. Passiamo poi al calcio. Cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera alle 21 la prima gara tra Messico e Sudafrica su Rete 105. Seguiremo in diretta tutte le 104 partite fino alla finale del 19 di luglio per raccontarvi questi mondiali. Ovviamente scenderà in campo a partire già da stasera la nostra squadra di Noi Dire Mondiali. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di venerdì ci attende ben soleggiata su buona parte della nostra penisola, salvo residua variabilità sulla Calabria, qualche addensamento anche sulle Alpi centro-orientali, ma con fenomeni isolati e fugaci. Clima caldo estivo soprattutto al nord sulle regioni tirreniche, su Sardegna e Sicilia, temperature diurne più contenute sull'area adriatica dove soffia vento da nord. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: La nuova di Fra Quintale Aranciata, 18 e 33 minuti all'interno di Generazione Z. Torniamo all'aeroporto di Roma, in Fiumicino, nella nostra postazione. Martina Rinelli, eccoci.
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Oggi giornata, come sempre, super piena, super affollato l'aeroporto di Roma, Fiumicino. Però tanti stranieri, italiani pochi, forse perché stanno aspettando fine giugno, inizio luglio per partire ufficialmente per le vacanze estive.
0: È vero, probabilmente sì, perché poi lo commentavamo già ieri, no? Che ci sono, dicevi, anche delle scolaresche addirittura, però tutti stranieri, appunto. Infatti ci chiedevamo come mai, no? Magari appunto se finita la scuola ne approfittano per andare tutti quanti insieme in Italia. potrebbe essere una teoria anche questa, giustamente.
1: Campo scuola da fine scuola, non lo so quanto i giovani, una volta che è finita scuola, abbiano ancora voglia di partire con la scuola. Però questo è tutto da scoprire.
0: È vero, c'è un po' quella cosa lì, effettivamente, che tu magari, cioè, è vero, magari compagni ancora, anche se non tutti, però magari rivedere i prof, eccetera, quello non proprio, insomma, non è magari proprio quello,
1: così.
0: Anche no, anche
1: no. Però sicuramente ci prepariamo a domani, il venerdì, lo ricordiamo, è sempre giorno di tante scoperte qui all'aeroporto di Roma Fiumicino, tra gruppi che partono per gli addio al celibato, al nubilato, compleanni e così via. In realtà, quando sono arrivata, prima dei controlli, ho proprio visto un gruppone che partiva per l'addio al celibato, gli uomini con queste magliette con la faccia dello sposo gigantesca.
0: Ecco, immagino.
1: Però io non li ho visti, stanno ancora facendo i controlli, forse l'hanno fermati, non si sa.
0: Ragazzi, che fine avete fatto? Avete perso una grandissima occasione, perché venivate in onda con noi, davvero ne abbiamo portati in quest'ultimo anno, no? Anche l'anno scorso, tantissimi. Abbiamo visto tutti gli outfit possibili, no? Anche gonne, mi ricordo, parrucche, di tutto e di più, sia donne sia uomini, perché comunque anche le donne, no, quando partono per questo tipo di situazioni, anche loro si sbizzarriscono parecchio.
1: Vero, però gli uomini esagerano sempre un po' di più in confronto alle donne. Cioè, le donne magari si sbizzarriscono, però tranquille, in modo molto tranquillo. Gli uomini invece lo fanno dando il meglio di sé.
0: Sì, abbiamo avuto qualcuno, lo ricordiamo, che diciamo ha trasformato l'acqua in vino, giusto? Proprio in diretta.
1: Momento
0: altissimo. per dire, per farvi capire, il livello è questo, diciamo, Marti, va bene.
1: Allora, comunque ricordo sempre i social di RTL, certo, dove pubblico tutti i giorni.

Jason Derulo, Savage Love, 18 e 38 minuti. Vi ricordiamo anche che domani alle 16 Francesca Michelin sarà nostra ospite all'interno di Collettivo Z. Non mancate, torniamo tra pochissimo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza.

0: Eccellenza italiana. Engie.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Diciotto e 42 minuti, l'ultimo quarto d'ora circa, poco di più insieme qua in Generazione Z, fino alle 19 appunto vi accompagniamo noi. Tra l'altro ricordavamo appunto domani appuntamento con il collettivo Z, con i nostri Mick e Simo, perché ci sarà appunto la Michelin ospite, sempre tanti ospiti in collettivo. Ieri per esempio la Abate, che ha fatto anche, c'è anche un reel molto bello, vedetelo se non l'avete già visto sulla nostra pagina insomma di Instagram di Radio Z, in cui ha cantato diversi pezzi di canzoni appunto che ovviamente sono famosissime, che abbiamo sentito con ovviamente altri interpreti, ma che ha scritto appunto lei in realtà originariamente. C'è Fulminacci, ma hai detto me,

Proprio così, mi ha detto me, Fulminacci, 18 e 45 minuti, video che chiaramente fa vedere insomma una delle tappe, quella romana, in particolare del suo tour nei Palasport che ha fatto proprio dopo la partecipazione a Sanremo, tra l'altro tour e anche video in cui abbiamo scoperto le doti anche da ballerino del mitico Fulminacci. 18 e 45 minuti, sempre in Generazione Z, ancora per un quarto d'ora c'è Mick con la sua Beautiful Freaks.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Siamo tornati al 2018 con Bling Bling Oro di Gue, 18:51 minuti, quasi alla fine di queste due ore insieme in questo giovedì 11 di giugno. A breve, poi ricordiamo, uscirà anche nuova scena, una nuova edizione. E tra l'altro c'è proprio Gue, no? Che si aggiunge insomma al cast già quello classico con Fabri Fibra, con Joliet, con Rose Villain, ma appunto si aggiungerà anche lui, oltre anche a tanti altri colleghi che non saranno proprio giudici come sono loro, ma saranno insomma diciamo delle guest star praticamente, che accompagneranno poi alcuni degli artisti che si candidano insomma in giro per alcune città, appunto diciamo simbolo per la scena rap. Dicevamo appunto di Gue, diciamo versione giudice, e tra l'altro ricordiamo di Iram invece, che sarà ormai ufficiale insomma il quarto giudice di X Factor. Quindi insomma al posto di Lauro ci sarà lui, confermato per questa edizione. La nuova di Irama si chiama Cabana, qui su Zeta.

0: Vediamo le due ore di oggi di Genera Serenzetta con Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera, 18:58 minuti puntualissimi, quindi chiudiamo appunto Genera Serenzetta per oggi. Naturalmente vi lasciamo con Perizzetta fino alle ore 21, ricordando appunto proprio in tema di ore 21 che poi inizierà anche il mondiale questa sera con Messico-Sudafrica, insomma prima gara dei mondiali. Torniamo domani noi puntualissimi alle 17, sempre qui da Milano e poi sempre con la nostra Marti dall'aeroporto di Roma Fiumicino anche domani. Quindi appuntamento a domani alle 17. Ciao ciao.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Le 19 in punto.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
7: Aperizzeta.
8: Signore e signori, buonasera a tutti. È giovedì, è l'11 di giugno, 19 spaccato in questo istante qui. Questo significa una cosa: inizia una nuova puntata di Aperizzeta, ma prima di tutti i vari convenevoli, signori, ricordatevi che cosa? Ve lo dico io un attimo. Mercoledì 2 di settembre l'Arena di Verona torna il Radio Z Future is Live 2026. Primissimi artisti confermati, ce ne sono anche di nuovi, sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont,

Bari, Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. È piano piano, no? Vedete che il cast comincia a prendere forma e sarà al top, come sempre accade in queste situazioni. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Partiamo con la musica, quella della generazione Z, Madonna, Sabrina Carpenter, With Your Love.

Si parte così con la carica di Madonna e Sabrina Carpenter, il modo migliore per iniziare questa puntata di Aperizeta in questo giovedì 11 di giugno. Sono le 19:05, arriva Coez qui su Z, ci vuole una laurea.

Life is simple, move your body. 19 e 10 minuti qui su Radio Z, in Aperizeta con Edoardo, Donna Maria. Saremo insieme come al solito dal lunedì al venerdì fino alle 21. Grazie, state anche iniziando a scriverci al nostro numero che è il 335 30 10 25. Anche chi ti fate i mondiali, eh? Bella cosa da sapere questo. Fatemi sapere chi ti fate questi mondiali. 335 30 10 25. Intanto arriva Safe dal suo ultimo album con Buona Domenica.

0: la domenica.
1: Il ritmo latino e lo stile di Safe dal suo ultimo album Santissimo. Buona domenica a tutti, aggiungerei io, in questo giovedì 11 di giugno, non è domenica, però Safe ci tiene comunque ad augurare buona domenica a tutti. 19:14 qui su Z arriva la voce stupenda di Elisa con il suo ultimo singolo, Amore.

0: sbagliare la vita mia.
1: E quanta strada che ha fatto il nostro Achille Lauro da quel sembra lontanissimo 2023, quando usciva Stupidi Ragazzi ieri sera, prima data dello stadio olimpico della sua carriera. È stata una giornata, anzi una serata, perché è iniziato alle 21 il concerto speciale per il cantautore romano, pienissimo lo stadio olimpico, 60.000 persone, anche quel momento in cui è salito un certo Antonello Venditti, non so se vi dice qualcosa, oggi a mezzanotte esce la loro Che tesoro che sei, questa versione speciale che hanno cantato anche ieri sera. Intanto sul beat di Giulia arriva 13 Pietro con Qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Mi viene voglia di ascoltarlo fino in fondo questo pianoforte in questo progetto musicale di Julie che si chiama Solito Cinema, che è uscito il 24 di aprile. Tanti i feat, le collaborazioni in questo progetto: Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, anche Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti e poi ovviamente anche questo brano bellissimo che abbiamo appena ascoltato con il dottor 13 Pietro, che si chiama Qui piangono tutti. Ma qui su Zeta si va avanti, non c'è tempo per piangere, o meglio sì, tra una canzone e l'altra arriva Teddy Swing, Mr. Know It All.

0: Allora scrivile, scemo, lo cantano i Pinguini Tattici Nucleari dal 2020, 19:32 qui su Radio Z. Scrivete ragazzi, non vi fate pregare, scrivetelo sto messaggino, che male che va, prendete un palo, è importante prendere tanti pali anche nel calcio, se non prendi qualche palo, se non tiri fuori ogni tanto il gol non lo fai mai. Scrivete anche a noi al 335 30 10 25. Intanto ancora la musica, arriva Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, sono Drefgold con Ted Wadal 2024, il loro feat si chiama Purple Rain, l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z e torniamo tra pochissimo, state con noi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugal, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Uepa!
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
0: Eh sì, siamo ufficialmente nella stagione degli eventi live, l'avete sentito, lo sapete con i vari promo che passiamo ogni tanto. Questa è Radio Z, la Peri Z con Edoardo, Donna Maria, seguiteci in mille modi, in tutti i modi possibili, al 266 del vostro televisore o al 735 di Sky se volete seguirci in radiovisione e vedervi tutti i video anche musicali, oppure scaricate la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play, è gratis, così potete portarci ovunque. Ovunque voi siate, poi mi raccomando, i social Radio Z Off, dove mettiamo tutte le varie chicchette dei nostri artisti e dei nostri speaker. Poi 335 30 10 25 per i messaggi e poi la musica. Shiva con Geolie. Beh, beh, beh.

Erano proprio due qualunque in questo feat, Shiva con Geolier, dall'ultimo album di Shiva che si chiama Vangelo, la loro Bad Bad Bad, abbiamo appena ascoltato. Qui su Z arriva un altro feat molto figo, molto ritmato, Serena Brancale con Levante e Delia, Il mio paese.

E loro erano Purple Disco Machine con Kungs, la loro Substitution, su Radio Z 19:53. E l'abbiamo detto, la stagione degli eventi live è iniziata, ormai da un po', per noi della famiglia di RTL 102.5. Abbiamo detto all'inizio di Radio Z Future Hits Live 2026, che sarà il 2 di settembre in quel di Varona, e tra i vari artisti, tra i primi, primissimi artisti che hanno già confermato la loro presenza, ci saranno anche loro. Sto parlando di Clara e San Giovanni, la loro ultima si chiama Le Ragazze.

Afrojack con sia David Guetta, Awake Tonight. Bisogna stare belli svegli, belli carichi questa sera, perché sono solo le 8, è lunga andare avanti fino a questa notte. Ci siamo noi di Radio Z a tenervi compagnia. Io sono Edoardo Donna Maria, ancora un'oretta da passare insieme, perché oh, tu manco te ne accorgi, ma è già passata un'ora di questa puntata di Aperizzata, però appunto un'altra ora è da passare insieme con la migliore musica, quella della generazione Z. Pochi secondi alle 20.

E li abbiamo conosciuti bene nell'ultima edizione di Sanremo LDA con H7, ci hanno preso gusto. Questa era la loro Santa, uscita da pochissimo, ma andiamo avanti con la musica qui su Radio Z, 20:03, sempre in diretta. Come al solito qui in Aperi Z arriva Casa sull'Albero.

Mr. Ed Sheeran su Radio Z, in Aperi Z, la sua Bad Habits dal 2021. Sono le 20:09 e si continua in questa serata di giovedì 11 di giugno, calda ma non troppo, almeno in quel di Roma. Se volete raccontarci un po' com'è la vostra serata in giro per l'Italia, 335 30 10 25, continuate pure a scriverci. Intanto arriva una canzone molto figa, devo dire la verità, dall'ultimo progetto di questo artista che si chiama Samurai J, e lo sentite con questa schitarrata, arriva il suo flamenco Paranoia.

Ritmo del flamenco, il flamenco Paranoia per l'esattezza di Samurai J dal suo ultimo album. E allora 20 e 12 minuti, arriva una voce molto bella, è quella di Olivia Dean, che ci racconta che it's so easy to fall in love. Oh, se lo dice lei, Olivia Dean!

Gaia con questa hit dell'anno scorso, si chiama Chiamo Io, Chiami Tu. E se avete visto il video al 266 del digitale oppure al 735 di Sky, avrete visto che è pieno dei cavalli, che è sempre il top, perché il cavallo, ricordiamo, è uno degli animali più belli del mondo. Ma oltre ai cavalli, in questo video c'era quel balletto famosissimo, non so se ve lo ricordate, che era stato reso celebre, in realtà lo possiamo dire, da Carlos Diaz, che è il coreografo, no, che faceva il balletto in questo video che è diventato viralissimo, che, come sapete, insomma, fa sempre bene alle canzoni. Arriva una giovanissima, è Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead su Radio Z.

0: Siamo appena ascoltata alle 20:23 su Radio Zeten per i Zeta, tra l'altro in bocca al lupo ad Olivia Rodrigo perché a mezzanotte esce il suo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, del quale Drop Dead, che abbiamo appena ascoltato, è il primo estratto. Allora in bocca al lupo a Olivia Rodrigo, intanto arriva su Zeta Night la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura agli esteri, Donald Trump annuncia di aver cancellato gli attacchi statunitensi pianificati contro l'Iran per stasera, affermando che i colloqui con Teheran sono arrivati al più alto livello e concordati in dettaglio da tutte le parti coinvolte. Trump ha dichiarato che il blocco navale rimarrà in vigore fino a quando l'accordo non sarà finalizzato e che a breve annuncerà luogo e data della firma dell'accordo. Axios scrive però che manca il via libera della guida suprema iraniana Mokhtar Khamenei. Ed è a fondo di Meloni in Parlamento contro i vannacciani. Avete votato contro la fiducia al governo, non siete la vera destra, scontro a tutto campo con le opposizioni, avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, attacca la leader del PD Renzi, la premier Lady Tax, asse Meloni Mattarella su un negoziatore UE per il negoziato Ucraina-Russia. Bruxelles scettica, in chiusura il calcio, cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada, questa sera alle 21 la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica su RTL 102.5, seguiremo in diretta tutte le 104 partite. È tutto.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di venerdì ci attende ben soleggiata su buona parte della nostra penisola, salvo residua variabilità sulla Calabria, qualche addensamento anche sulle Alpi centro-orientali, ma con fenomeni isolati e fugaci. Clima caldo estivo soprattutto al nord sulle regioni tirreniche, su Sardegna e Sicilia, temperature diurne più contenute sull'area adriatica dove soffia vento da nord. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

0: Baby Gang con Omega, il ritmo latino, questa si chiamava, anzi si chiama perché esiste ancora, si chiama Tu Me Quieres, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: E si torna in diretta qui in Aperizeta, 20 e 39, ancora una ventina di minuti di Aperizeta. Allora, le notizie, quelle importanti, ve le diciamo subito una. Allora, aprite il calendario del vostro telefono, anche se in realtà basta una sveglia, perché si parla di domani, ore 16, e dico ore 16, la signora Francesca Michielin sarà nostro ospite in Collettivo Z, e ve l'abbiamo detto, è un appuntamento molto carino, non vediamo l'ora di averla ospite. Una delle canzoni che sarà destinata a farci ballare tutta l'estate, Fred De Palma con Anitta e Miss Villa, La Testa Gira su Z.

E come gira la testa con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, l'abbiamo detto, è una delle candidate tra le varie hit estive, la sentiremo spesso quest'estate. Qui su Radio Z arrivano Zerb con Rita Ora, If It's Not Love.

E che botta che ci dà questa felicità puttana, ce la ricordiamo bene. Dal 2018 erano i dei giornalisti e i dei giornalisti. No, i giornalisti sono altri, quelli erano dei giornalisti, ecco, diciamo così, come The Colors, che se li chiami i The Colors si arrabbiano. Vabbè, comunque erano i giornalisti, ci mancano, ci mancano un po', anche se in realtà la voce di Tommaso Paradiso ovviamente continuiamo a sentirla con grande piacere. Però insomma erano bei tempi quelli lì, a proposito di voci che ci fa molto piacere sentire, arriva quella di Sienna Spyro, la sua Material Lover su Radio Z.

L'avevamo detto che era una voce bellissima quella di Sienna Spyro, la sua Material Lover. Le 20:53 qui su Radio Z, per i Z ancora qualche minuto da passare insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Le 21 poi stacco, vado a casa a mangiare. Però a proposito di eventi, il 2 di settembre ci sarà anche lui, ha già confermato, Rari dal Tacco, con la sua Dal Tacco su Z.

0: La più bella la cantavano Mecna con Coco nel 2021. Le 20:59, signore e signori, significa una cosa sola: questa puntata di Aperizeta è finita, la puntata del giovedì. Belli carichi, belli caldi, che domani è venerdì e poi c'è il weekend e da domani sera tutto in discesa. Arriva il dottor Davide Guerra da Milano con il Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi torniamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 21 in punto.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Fattore Z.
0: Le 21, buonasera, buonasera, è giovedì 11 giugno 2026, iniziamo con una nuova puntata del Fattore Z. Io ringrazio Edoardo Donomaria per avermi dato del dottore, ma non lo sono, sono semplicemente Davide Guerra fino a mezzanotte con voi, come ogni giorno dal lunedì al venerdì. E vi ricordo anche che c'è tutta l'estate da goderci, ma con un obiettivo ben preciso davanti. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Color, Serena Brancale, Merche Cremon, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Serve solo una cosa per esserci: acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Non fate che poi non ce l'avete, ma non me l'avete detto. A voglia se te l'abbiamo detto.

Lady Gaga e Doshi, Runway, 21 e 4 minuti, Radio Z, il fattore Z, l'11 giugno è anche il giorno che viene ricordato da tutto il mondo, un po' meno in Italia, come l'inizio del mondiale che sta iniziando proprio in questo istante.

End of the War, Miley Cyrus, 21:11 su Radio Z nel Fattore Z. Dicevamo che è iniziato ufficialmente il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. In particolar modo alle 21 è iniziata la partita di esordio tra Messico e Sudafrica, che attualmente è al 6° minuto e il risultato è sullo 0-0. Ovviamente vi terrò aggiornato per quanto riguarda eventuali risultati o cambiamenti di questo Mondiale, che vivremo un po' con quell'amaro in bocca, no? Di non esserci per l'ennesima volta, sperando che la brutta avventura sia un punto di partenza che ci riporti a stare dove meritiamo di essere. C'è Amélie, non è Francesco.

Francesco Amelie su Z. Si è già sbloccata la prima partita del mondiale con il Messico che passa in vantaggio 1-0. Il risultato all'ottavo minuto è passato in vantaggio, quindi si sblocca subito, direi. Sono stati 8 minuti per il primo gol, non sarà sicuramente il più rapido, ricordo qualche anno fa tanti, direi un gol proprio subito, i primi secondi della prima partita di un mondiale.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, c'ero sville nelle 21:20 minuti su Radio Z, nel Fattore Z con Davide Guerra. Stavamo aggiornando quello che è il risultato della prima partita del Mondiale 2026 tra Messico e Sudafrica. Dicevo che il Messico è in vantaggio, ma diciamo che l'aspettativa, cioè nel senso, dall'altra parte avete presente i nomini, o meglio le abbreviazioni delle squadre che ci sono scritte quando si guarda una partita in alto a sinistra? Ecco, in pratica il Sudafrica è RSA abbreviato, quindi non è che ci potevamo aspettare tanta energia da questo punto di vista. Liberato Mahmoud si intitola Into Street ed è la loro nuova.

4 minuti Ladio Liberato, viene anche detto durante la canzone, che un po' ricorda anche il concetto di Radio Libere, dal quale appunto arriviamo anche noi, perché tutta la storia della radio passa anche da lì. 21:24 minuti su Radio Z nel Fattore Z, buonasera, bentrovati chi dovesse esserci sintonizzato in questo istante. È giovedì e piano piano ci avviciniamo inesorabilmente al momento più bello della settimana, lo possiamo dire per la maggior parte delle persone. Poi ci sono anche quelli che invece riescono a stare a casa in settimana, ma il weekend, oggi è il giorno prima dell'ultimo giorno.

viaggio nel 2023 con Rove e Anna Petit Fufu, che mi ricorda anche un po' un comico di qualche anno fa. Fufu, non so se avete presente, Fontana era proprio lui. Allora, 21 e 30 minuti su Zeta, come sempre potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, scaricando la nostra app RTL 102.5 Play. In più, se vi va di essere ancora più partecipi al programma, potete mandarci un messaggio, sms, whatsapp o messaggio audio al 335 30 10 25. Ritroviamo anche Achille Lauro, che ci porta anche a Roma nella, diciamo, immagine del suo video Comuni Mortali.

Un giovane fuori classe, capo plazza, 21 e 38 minuti, canzone del 2017, in diretta su Radio Z, nel Fattore Z, piccola pausa e poi ritorniamo insieme. State con noi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Ancora in diretta su Radio Z nel Fattore Z, buon giovedì sera a tutti voi, saluto anche chi dovesse essersi collegato in questo istante. Stiamo ancora monitorando la partita, la prima partita del Mondiale 2026 tra Messico e Sudafrica. Il risultato è ancora sull'1-0 per il Messico al 36esimo minuto. Continuiamo nel frattempo con anche la playlist di Radio Z che ci tiene sempre compagnia con le ultime novità. Abbiamo detto, lo diciamo spesso, Genova ultimamente ci ha regalato tanti artisti, uno di quelli è sicuramente Bresh e la canzone che ascoltiamo adesso si intitola D'addio.

Oddio Brescia, 21 e 44 minuti su Radio Z, canzone che parla di un amore complicato, un amore difficile, ma secondo me il concetto curioso, quello bello, è che lui dice ogni tanto bisogna anche lasciarsi un po' andare, no? Non avere il controllo della propria vita, di tanto in tanto ci vuole anche quello, non so se siete d'accordo oppure no. Topic e Becky, sorry puppy.

Piangere 90, Blanco 21 e 49 minuti su Radio Z nel Fattore Z, un ritorno quello di Blanco e un ritorno anche quello dei Pinguini Tattici Nucleari dopo la canzone che hanno fatto con Max Pezzali, Bottiglie Vuote. Tra l'altro c'è sempre stata questa cosa, questa diceria, no? Che siano un po' simili tra loro, cioè le canzoni di Max Pezzali e le canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari si cantano allo stesso modo, molti lo hanno detto, evidentemente anche questo potrebbe aver stuzzicato la volontà di fare quella collaborazione di cui abbiamo parlato poco fa. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo al presente, perché sono tornati senza Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, 21 e 53 minuti su Z nel fattore Z. Nel frattempo siamo ai minuti di recupero nella prima partita del mondiale 2026, quella tra Messico e Sudafrica. Ancora 1-0 il risultato. Marcomi, vacci piano. Scusa.

Sophie and the Giants insieme a Mercy a chiudere questa prima ora insieme del Fattore Z. DNA, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Buon giovedì signori, prima ora insieme, ve ne regalo altre due, quindi andiamo avanti fino alla mezzanotte come ogni sera nel Fattore Z, versione settimanale con il sottoscritto. Quindi se vi va potete sempre interagire e partecipare. È finito primo tempo tra Messico e Sudafrica 1-0, quindi scopriremo tra poco anche quello, come finirà la partita. Le 22 adesso.

Partenope, questi sono Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Due di questi, Merck & Cremont e The Colors, saranno presenti anche alla Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Ricordo sempre che i biglietti sono disponibili su ticketone.it. Ora Bells, scomoda.

livello sicuramente artistico è cambiata molto e è cresciuta tantissimo, e quindi rivedere alcune canzoni e risentirle è sempre bello, perché un po' ti riporta in quel periodo storico lì e un po' ti fa anche capire, penso anche per lei, mi metto nei suoi panni, è bello anche vedere il cambiamento che si fa nella vita anche artisticamente parlando. Ritroviamo invece anche Arti 5 alle 22:08 minuti di questo giovedì 11 giugno in diretta su Radio Z nel Fattore Z. Andiamo avanti fino a mezzanotte. Arti 5, un po' di musica, swag music.

Party 5 Swag Music, 22:11, sempre Radio Z. È ripartita nel frattempo la partita, scusate il doppio gioco di parole, tra Messico e Sudafrica, la prima della Coppa del Mondo 2026. Ancora 1-0 il risultato, anche perché è appena iniziato, quindi dito nella piazza.

0: In the Town Red, 22:18 minuti, lei che è un po' che diciamo non fa uscire qualcosa di nuovo, ma i suoi social ci stanno dicendo che potrebbe esserci qualcosa in pentola, perché negli ultimi mesi ha condiviso diverse anteprime di brani inediti e immagini dallo studio di registrazione, quindi qualcosa sta facendo. Bisogna capire ora le tempistiche e tutti i dettagli, che poi sono quelli che piacciono ai fan dei vari artisti, e giustamente gli artisti, sapendolo, si fanno attendere, perché poi è anche quello tutto il bello, tutto quello che c'è dietro, la preparazione, la promozione, l'attesa stessa, che rende tutto più bello. Mr. Rain, Lunedì Nero, non bellissimo, ma c'è.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: babbo, meglio di no.
1: 22 minuti su Z, Mr. Rain, lunedì nero con Davide Guerra fino alla mezzanotte nel Fattore Z. Adesso arriva una coppiata, prima una poi l'altra, però separati. Baby K con Tuca Macarena e poi a seguire, protagonista in questi giorni con il live, arriverà anche Cesare Cremonini, ora che non ho più te.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22-29 minuti su Radio Z. Donald Trump ha cancellato gli attacchi statunitensi pianificati contro l'Iran per stanotte, affermando che l'accordo con Teheran è concluso. Data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, la probabilità che questo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate, scrive, citata da Al Jazeera, l'agenzia di stampa iraniana Fars. Altri media iraniani in precedenza avevano dato del bugiardo a Trump. Affondo di Meloni in Parlamento contro i Vannacciani. Avete votato contro la fiducia al governo, non siete la vera destra, scontro a tutto campo con le opposizioni, avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, attacca la leader del PD Renzi, la premier Lady Tax, asse Meloni Mattarella su un negoziatore UE per il negoziato Ucraina-Russia, Bruxelles scettica. Si chiude con il calcio, sono iniziati i mondiali e con la partita tra Messico e Sudafrica, attualmente il risultato è 1-0 per il Messico, con il Sudafrica che è anche in inferiorità numerica.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di venerdì ci attende ben soleggiata su buona parte della nostra penisola, salvo residua variabilità sulla Calabria, qualche addensamento anche sulle Alpi centro-orientali, ma con fenomeni isolati e fugaci. Clima caldo estivo soprattutto al nord sulle regioni tirreniche, su Sardegna e Sicilia, temperature diurne più contenute sull'area adriatica dove soffia vento da nord. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Sfera e Basta, Shiva, Neon, 22:37 su Radio Z, Fattore Z con Davide Guerra fino alla mezzanotte. Abbiamo superato la metà della puntata, visto che le 22:30 sanciscono la metà delle tre ore. Io vi ricordo che domani alle 16 Francesca Michelin sarà nostra ospite nel collettivo Z. Non perdetela, oppure recuperatela su RTL 102.5 Play.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre

0: La musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Due 39 minuti ancora in diretta, buon giovedì su Radio Z nel Fattore Z. Ci sono aggiornamenti che arrivano dal mondiale, perché in campo, ricordiamo, ci sono Messico e Sudafrica, e si mette sempre peggio la situazione per i sudafricani, perché 2-0 ha raddoppiato il Messico. Ricordiamo, anche prima l'abbiamo detto durante le news, il Sudafrica sta giocando anche in inferiorità numerica perché c'è stata un'espulsione, quindi siamo al 74esimo minuto in corso. Sembra che il Messico stia indirizzando dalla parte giusta la partita. 2-0 il risultato, 11-10 è invece il numero di giocatori, quindi tutto sembrerebbe dire che il Messico sta, diciamo, indirizzando la partita dalla sua parte. Poi ovviamente la palla rotonda, eccetera eccetera, il calcio è sempre imprevedibile. Temi in pala, Genie, Dracula.

A 43 minuti dopo le 22 e con il fattore Z si va ancora avanti fino alla mezzanotte. Ogni tanto però sapete che ho una passione, quella di farmi gli affari vostri. E allora 335 30 10 25, sono curioso.

Fabri Fibra e Jonty, le 10 minuti alle 23, all'inizio della terza e ultima ora. Si fa ancora più complicata la questione per il Sudafrica, perché sono due le espulsioni, quindi attualmente in campo sono 11 contro 9 quando siamo all'84esimo minuto. Ricordiamo, è la prima partita di questo mondiale, la quale purtroppo l'Italia non parteciperà, come ben sappiamo. Il mondiale che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ovviamente a questo punto attendiamo il fischio finale, vi comunicherò giusto quello, ma direi che il risultato non è più in discussione. Nerissima Serpe, Free, tu ridere di te.

Ridere di tenerissima serpe, Fritu su Radio Z, 7 minuti e saranno le ore 23 con Davide Guerra e poi fino alla mezzanotte. Mi fa sempre ridere annunciarmi così perché sembra che stia parlando di qualcun altro. Però torniamo a

0: Maschio di Annalisa dal 2025 a chiudere questa seconda ora insieme del Fattore Z. Sta diventando una Royal Rumble la prima partita del mondiale di quest'anno tra Messico e Sudafrica, perché adesso è stato espulso anche un giocatore del Messico dopo i due del Sudafrica. Il risultato invece rimane invariato sul 2-0, ci sono 7 minuti di recupero e siamo al terzo, quindi un po' particolare questo inizio di mondiale che ovviamente seguiremo insieme a voi. Dai che sono le 23.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noie, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Madame Marrakesh, una bella copiata per aprire la terza e ultima ora del Fattore Z. Si intitola Volevo capire, con Davide Guerra, il sottoscritto fino a mezzanotte, Carol G, Manu Chao, Vagando por el Mundo. Penso di averlo detto benino.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

A un passo dalla luna, Rocco Antanamena, era il 2020, anno un po' particolare purtroppo, e in diretta su Radio Z è finita la partita 2-0, quindi la prima dei mondiali tra Stati Uniti, Messico e Canada, e c'era proprio il Messico e il Sudafrica in campo con i padroni di casa che hanno vinto per 2-0 con 3 espulsioni, insomma un finale anche abbastanza incandescente. La prossima partita, per chi volesse fare le ore piccole, è alle 4 di mattina, visto che siamo dall'altra parte del mondo. Oh, a voi la scelta, se siete appassionati.

Sei ma yeah, a voi, pausa magnetic su Radio Z, 23:12, anzi 13 minuti in questo istante. Entriamo ufficialmente nell'ultima parte di questa puntata e allora sono curioso di sapere cosa state facendo, se rientrate dallo sport, dal lavoro, se siete sul divano, raccontatecelo. Aiello!

0: sempre sì.
1: Eccola signori, per sempre sì, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, ovviamente con Sal Da Vinci. 23:19 minuti, buon giovedì a voi e soprattutto voi che siete arrivati adesso, che avete appena acceso la radio in questo preciso istante, e anche a voi che mi riferisco per chiedervi come state, come sta andando il vostro giovedì sera, come lo state trascorrendo, se siete di quelli che rientrano dalla partita di calcetto, di padel, di volley, di curling, visto che dopo le Olimpiadi invernali mi ho imparato anche quello. Insomma, raccontatevi 335 30 10 25.

Gaia, bossa nostra, è un po' di ritmo brasileiro su Radio Z alle 23:22 minuti. Arrivano i vostri messaggi perché stasera ci sono anche un sacco di concerti. Infatti dicono: ciao, io, mio marito Thomas e mia figlia Sofia siamo stati al concerto di Rama a Milano e stiamo tornando a casa a Bologna. Siamo in viaggio, Angela. Ciao Angela, buon viaggio, buon rientro a tutti voi. Spero abbiate passato una buona serata. Just the way you are, il titolo della canzone con David Guetta su Z. Buon giovedì.

Ariete, 18 anni, 23, 28 minuti su Radio Z, ci riproviamo a sentire un audietto. Niente, non ce la facciamo. Fatevi sentire i vostri audio al 335 30 10 25 se volete. Messaggio di testo, quelli sì che li leggiamo molto molto volentieri, perché è giovedì sera, manca un piccolo passo e sarà weekend, perché oramai è l'ultimo giorno per i più. Di conseguenza voglio sentire come lo trascorrete questo giovedì, se calmi a casa, tranquilli, riposarsi per poi scatenarsi il weekend, oppure se fate festa già da giovedì, perché alla fine estate stanno finendo anche tutte le scuole, quindi c'è più tempo libero anche per i più giovani. Mace, Cattive Abitudini,

Mise cattive abitudini, Mise insieme a Salmo e Cola Pesce alle 23:32 minuti su Z. Tanti concerti, dicevamo prima, infatti state scrivendo e state rientrando. Mi risulta, magari non è ancora finito, ma se state uscendo da lì fatecelo sapere, che ci sia anche quello di Tony Pitoni stasera. Scende la notte.

0: Olivia Dean, Man I Need, 23:38 minuti, ultima parte, proprio ultimissima, siamo al photo finish di questa puntata del Fattore Z, piccola pausa e torniamo ancora insieme.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
0: Eccoci come promesso di nuovo in diretta per gli ultimi 21 minuti di questo giovedì 11 giugno del Fattore Z e della vita, nel senso 2026 non tornerà più questo giorno, no? Questa è la situazione, mi hanno detto, spoiler quantomeno, l'11 giugno 2026 tornerà 2027, mi sembra di capire, ma non sarà un giovedì. Vabbè, dai, la smetto. 335 30 10 25 SMS, WhatsApp, messaggi audio, raccontateci cosa state facendo svegli a quest'ora di un giovedì qualunque. Ritroviamo anche un po' di international con Harry Styles, si intitola American Girls, che racconta delle ragazze americane. Spoiler, nessuno l'avrebbe detto.

American Girls di Harry Styles. C'è una vaga somiglianza tra il video di Harry Styles e Jackass, il film, la sigla quantomeno. Non so se ci avete fatto caso al 266 del digitale terrestre. Ritroviamo Geolie, ci fa guardare su le stelle.

23:48 minuti su Radio Z. Samurai J ci sa fare con questo ritmo un po' latineggiante, ti sa far muovere come è giusto che sia. Quando si ascolta Radio Z, fatemi salutare la mia Silvietta che è all'ascolto, che rientra verso casa, tra poco anche il suo compleanno, quindi ci sentiamo tra poco. Non credo di riuscire a fartela in diretta perché finisco poco prima, ma

arriveranno anche gli auguri per te. 2349 335 30 10 25 per raccontare il vostro giovedì sera in nostra compagnia. Ritroviamo un amico fra quintale, si intitola Aranciata su Zeta.

aranciata di Fra Quintale, 8 minuti alla mezzanotte su Radio Z nel Fattore Z con Davide Guerra. Ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Volevo salutare Emma che ci ha mandato un messaggio perché questa mattina ha fatto l'esame di matematica di terza media e questa sera è andata a un concerto con il suo papà. Immagino che stiano rientrando. Spero che anche voi abbiate passato una buona serata, un buon concerto. Buon rientro e in bocca al lupo per tutti gli altri esami. A Emma, così come a tutti quelli che devono fare esami di terza media, e tutti quelli che si stanno preparando alla maturità 2026. Le bambole di pezza

Purple Disco Machine Hypnotized, 2 minuti, anzi uno ormai alla mezzanotte, significa che siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del Fattore Z. È già pronto e scalpitante Alex Morelli che vi porta fino alle ore 3. Io come sempre vi

0: ringrazio per avermi tenuto compagnia, in qualche modo ci siamo accompagnati, come si suol dire, anche questa serata. Lo faremo anche domani a partire dalle 21 alla mezzanotte, con tutto un altro significato, perché domani, signore e signori, inizierà il weekend. Anzi, vi dirò di più, tra 40 secondi inizia ufficialmente il weekend. Ciao a tutti, a domani.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi a mezzanotte.
3: Z di notte.
2: E come diceva Davide poco fa, ragazzi, fine settimana che fino a pochi istanti fa era proprio sulla rampa di lancio, ormai lanciato via, è l'Artemis del weekend. Allora, benvenuti qui su Radio Z con Z di notte. Tra le cose buone subito che vi voglio ricordare immediatamente è che mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Subito, fallo subito, che poi dopo bisogna organizzarsi, eccetera. Ma l'avete preso? No, diventa troppo tardi. Ecco, pensiamo a quello che sta per capitare, quello che accadrà nelle prossime tre ore, ovvero sia accompagnarvi fino alle tre. Sono Alex Morelli e iniziamo da Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: C'è anche quella bella ispirazione popolare, secondo me, in questa canto d'amore, una bella novità che mette insieme Angelina Mango e Marco Mengoni, naturalmente qui su Radio Z. Vi do un numero, il 335 30 10 25, questo per i vostri WhatsApp, per raccontarmi la vostra serata. Intanto, Alex Warren.

0: Tommaso Paradiso, mezzanotte 10, che mi sdogana anche così i romantici. Lo dico sdogana perché a volte c'è bisogno qualcuno che pungoli un po' tutti quelli che sono nell'imbarazzo nel dichiarare apertamente di essere anche romantico, no? Cioè, quindi guardarsi un tramonto, guardarsi un qualche cosa che allo stesso tempo ti affascina e ti fa magari sognare effettivamente anche, come dire, in una prospettiva futura o presente, così sembrava quella scena di Aldo, Giovanni e Giacomo quando descrivevano la loro professione in Tre uomini e una gamba, che poi alla fine erano gioppini o galoppini al paradiso della brugola. 22 Simba, Guè, Arricchiti su Zeta.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va

0: 22 Sin by Gue su Radio Z a mezzanotte 14 di questo venerdì, che abbiamo già fatto cominciare, era proprio nella nostra responsabilità. E anche voi ne avete una, al 335 30 10 25, quella di raccontarci la vostra serata. E intanto Splinter Cell su Z.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Una di quelle canzoni, questa di TMF, Bad Bunny, che è stata talmente tanto hit, evidentemente lo è tuttora, che il tempo si è praticamente dilatato, perché è una canzone che ha un anno soltanto, ma è come se ne avesse davvero molti di più, cioè nel senso che veramente sembra una di quelle hit già abbastanza eterne. Mezzanotte e 20, siete su Radio Z, ci sarò io a portarvi fino alle 3, sono Alex Morelli. Allora, Tamara da Cagliari, ciao Tamara. Serata con amiche prima di partire per Olbia per il concerto di Vasco, e quindi ci sarà anche un particolare entusiasmo, no? Per questo grande artista che si esibisce appunto all'Olbia Arena venerdì questa sera e poi domani appunto sabato 13 giugno a Olbia, come detto.

Dead One, anche lui tra i protagonisti di questa notte, di questo venerdì cominciato da poco, mezzanotte 23. Siete qui su Radio Z, dove c'è Z di notte, dove c'è anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Poi quando si vogliono fare le cose fatte bene si scarica anche la nostra app RTL 102.5 Play. Bea con Rich qui su Z.

0: lontano da me.
1: Giovani wannabe con i Pinguini Tattici Nucleari. Beh, devo dire che loro hanno spesso delle citazioni anche particolarmente ricercate e li apprezzo molto, ecco, questo lo dico proprio personalmente. Mezzanotte 29, siete su Zeta e questo è Zeta di Notte. Ci sono io che vi porto fino alle 3, sono Alex Morelli, ci siete voi che collaborate, non lo sapete ma collaborate a questo nostro appuntamento. Ciao, il falò di confronto, gli amici, le abbiamo

sentiti ieri, tra l'altro. Anche stasera tutti insieme con Radio Z, ma dove? Al Passo Zambla in provincia di Bergamo. Ciao ragazzi, allora buona serata. 335 30 10 25 è questo il numero, e subito c'è Tony Boy, Cuore Rotto. Mi scrive.

0: Donny Boy, mezzanotte 32 su Radio Z, la sua è Cuore Rotto. Beh, salutiamo tutti quelli che nel titolo ci si riconoscono, ecco, senza aggiungere troppe altre cose, perché poi magari ognuno ha la propria di storia. Sempre qui su Radio Z arrivano MGK, Wiz Khalifa, Girls Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

La canzone, quella di Clara Diamanti Grezzi, ci ha riportato al 2024, anche se solo per un attimo. Siete su Radio Z e ci risentiamo tra pochissimo. State qui.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Voi che siete dei buongustai della notte lo sapete, questa è Radio Z e fate bene a connettervi con noi, c'è sempre

il 335 30 10 25 e allora anche questa sera abbiamo i vocali un po' spompati, nel senso che probabilmente c'è la ruocedine, no? Però allora quindi dobbiamo tradurre Melissa, Gabriel e Nicola dalla provincia di Messina, tra l'altro con dei vocali anche particolarmente rumorosi, devo dire. Allora forse è anche un bene che non l'abbiamo sentito. Ciao ragazzi, allora buona serata anche voi là laggiù nella splendida Sicilia, continuate a raggiungermi 335 30 10 25. Arriva Fulminacci e questa è Maledetto Me.

Maledetto me, la canzone quella di Fulminacci, mezzanotte 43, il venerdì ormai inaugurato, quindi per gli amici che non vivono altro che per il fine settimana, ormai evidentemente c'è questo grande momento, no, di quell'improvvisa serenità che può arrivare, e poi torneremo a occuparci anche degli amici che lavorano.

Taylor Swift, Hope Light, un pezzo che ci regala secondo me un video che ha quella vena cringe così forte, così marcata, che poi non riesci più a non guardarlo, no? Dove c'è questa coppia che a un certo punto, insomma, dopo questa esibizione di ballo molto molto, come dire, apparentemente improvvisata o comunque molto cheap anche negli abiti, si becca tutti questi zero da questa giuria di persone molto molto su d'età in un circolo, diciamo, anziani, poco affollato, ecco. Z di notte con Alex Morelli, vi ci porto io fino alle 3. Voi continuate a raggiungermi, avete sempre a disposizione il 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi. E la musica ci accompagnerà anche per i prossimi minuti. È già pronto il nuovo di Irama e si intitola Cabana.

Ciao Vanam, beh, una situazione descritta, devo dire, non per cuori deboli, stomaci deboli, no, perché comunque si parla di evasione, di una certa trasgressione, ecco, quindi anche quello stato mentale, no, la cabana, questo rappresenta in realtà. Il pezzo è quello nuovo di Irama e subito Gracie Abrams qui su Zeta e la sua Hit the Wall.

Mr. Rain e San Giovanni, la fine del mondo, ma è anche la fine solo della prima ora. Attenzione, ci aggiungiamo ormai quello che è diventato proverbiale, un piccolo motto, e che ci frega, che è tanto di ore, noi ne abbiamo tre, quindi fino alle tre già sapete, o comunque già sanno gli amici affezionati e abitudinari anche di questi orari, che hanno tante ragioni per essere svegli. Allora 335 30 10 25 se volete condividere

prenderne qualcuna tra poco di nuovo tutti insieme qui su Radio Z per la terza ora. State qui. Pochi secondi all'una.

Una collaborazione interessante questa tra Sfera Ebbasta e Distinct, questo artista belga di origini marocchine che fonde la lingua araba con la lingua olandese, il francese, l'inglese e adesso anche l'italiano. Qui su Radio Z, l'una e due minuti con Alex Morelli fino alle tre e con voi, è chiaro che siete collaboratori di questo programma. Intanto, Hugel.

0: Posso migliorare, è vero, soldi li so fare, è vero. Sono del 2000 come la farina 00. Facevo rissa al campetto, guardami, ti sto parlando. Quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto. Nei miei occhi c'è il disprezzo per come lo sviro. Opera, chiusi dentro opera, si ascolta nei miei pezzi. Quanto cazzo steppo, chiuso gli occhi solamente alle 6:30. Non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in giro.
1: Artifive 00, il titolo della sua canzone, è arrivata così all'1:07 di venerdì. Ma anche voi arrivate come al nostro 335 30 10 25, il numero per i vostri WhatsApp qui su Radio Z. Quindi un po' di voi tra poco ve lo meritate, già sapete, anche perché avete una corsia preferenziale se siete svegli a quest'ora con tutte le vostre buone ragioni. È il momento di Safe qui su Radio Z e la sua buona domenica.

Buona domenica all'una e 10 su Radio Z e qui ancora di venerdì con i tanti amici che però lavoreranno anche nel fine settimana di cui non ci dimentichiamo mai. Allora un po' di voi appunto al 335 30 10 25 che alzano la manina e dicono ma io comunque dovrò lavorare e il mio giorno di riposo arriverà così solo martedì, immagino nella ristorazione come per Edoardo. Ciao ragazzi, intanto The Colors e la loro Rolling Stones.

0: Karol G con Tiesto e questa Contigo del 2024, che però a sua volta con un piccolo carpiato ci ha riportato anche ai tempi di Bleeding Love di Leona Lewis, perché qui c'è quel pezzetto lì, quella cosa lì che magari non avete riconosciuto subito e che vi ha lasciato con quella mano sulla fronte, no? Come a darvi lo schiaffetto per dire: ma cos'è che mi ricorda, ecco. E accade anche con molte più canzoni di quanto possiamo immaginare. L'una e 17 qui su Radio Z, è venerdì, così come lo è per molti di voi, almeno a questo fuso orario. C'è sempre il 335 30 10 25 e ci sono anche Giulia e 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

C'è da dire che sembra veramente una canzone d'altri tempi, questa qui, Piangono Tutti, di Giuli e 13 Pietro, questa vena molto molto malinconica che sembra appartenere al passato, e invece molto molto attuale. Ora Annalisa su Z, canzone estiva. Quando

0: Dumper City e questa Self-Aware su Radio Z al lunedì 28 di venerdì con Z di notte, ad arrivare insieme fino alle 3 con voi a braccetto praticamente. Ludovica, ciao Alex, mi sto preparando per un bel fine settimana al mare, qui si preparano valigie come per fare il giro del mondo. Caspita, c'è quella cosa lì del non si sa mai, no? Non ti vuoi portare un abito di gala, magari metti che qualcuno organizzi un ricevimento a Castello proprio durante questo weekend. Dai che c'è ultimo.
1: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Beh, romanticismo che torna, tra l'altro tra le prime di questa notte anche Tommaso Paradiso, dove appunto si parla di romantici, in questo caso romantica, la canzone di Ultimo qui su Radio Z all'1:31 è anche un momento, diciamo così, che per quei romantici, quelli che sono anche particolarmente coinvolti, potrebbe essere un momento anche piuttosto critico. Farruko, Greggy, Steve Aoki.

0: Un pezzo di Carl Bley, vedelo di Parli Parli all'1:39 di venerdì, un venerdì che ci regalerà oggi alle 16 la presenza di Francesca Michelin, che sarà nostra ospite in Collettivo Z.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Qui su Radio Z, l'1:40 suona Z di notte, ci sono io, sono Alex Morelli, vi porto io fino alle 3. Ci siete anche voi, preziosi collaboratori di questo programma, soprattutto in questa parte di giornata, quella che per molti è la fine della giornata, quella che per tanti invece è l'inizio e qualcuno magari un po' in transito, che ha ancora un po' prima di poter andare a dormire. C'è il 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp e subito Giovanotti Alfa. Buon vento. Un po' di

Beh, molto propiziatorio come augurio questo buon vento e anche particolarmente romantico, se vogliamo. L'1 e 43, siete sempre con Z di Notte, c'è la radiovisione ad accompagnarci ed è preziosa complice anche lei al 266 del digitale terrestre oppure sul 735 di Sky. Harry Styles, Dance No More.

La canzone di Lazza ci ha riportato al 2022, la produzione affidata a Takagi e Ketra, questa Panico, e anche in questo caso, beh, amori piuttosto tormentati, adrenalina di certi momenti, ma anche quel vuoto che arriva quando la relazione non va esattamente sui binari come avresti sperato, situazione che probabilmente magari è nell'esperienza, a mio avviso, almeno di ognuno di noi, ecco, nel curriculum, quella cosa lì c'è, ecco, magari non esattamente un curriculum da portare sul posto di lavoro, però quello della vita sicuramente anche questo. Siete qui su Radio Z, dove suona Z di notte, questi passi che ci porteranno fino alle 3, lì percorriamo insieme e anche con Shiva, Bad Bad Bad, Joliet.

Bad con Shiva e il featuring di Joliet, è questa ragazza che a un certo punto ha questi trascorsi che la fanno diventare bad, ma come risposta, già sapete, anche in questo caso a volte il riferimento con la vita, quella quotidiana, quella reale, è molto molto forte. Ora Tormento Ercomi, Fredda come l'inferno.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Qualche anno è passato, da Taxi sulla Luna con Tony F ed Emman all'1.59, ragazzi, ormai anche la seconda ora l'abbiamo messa da parte e tanto ci ha regalato, ovviamente, che grazie a voi. Abbiamo la terza ora da affrontare insieme, continuate a raggiungermi al 335 30 10 25, raccontatemi la vostra notte, sia che siate tra quelli che stanno terminando la propria giornata, sia che invece siate quelli che la giornata la stanno iniziando. Ci sentiamo tra poco, state qui. Pochi secondi alle 2.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.